accuratamente gli interni dalla sabbia accumulata, sperando di non dover più percorrere strade così polverose. La riuscita delle missioni dell'associazione Moto for Peace dipende dall'impegno personale di ogni componente del team che si adopera alla soluzione e prevenzione di qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante la missione, contribuendo così alla sicurezza di tutto il gruppo. Non manca poi la cucina da viaggio e questa volta a preparare un gustoso pranzo ci pensano Veronica e Rosario. La giornata terminerà con i lavori di manutenzione, l'aggiornamento del diario di viaggio, una buona cena, tanto riposo e alle prime luci del mattino ci rimettiamo in viaggio verso il Mozambico.

0: Anche questa volta il confine dista pochi chilometri. Uscendo da Lilongwe, ai bordi della strada, vediamo sfilare decine di venditori di mobili che espongono la loro mercanzia. Guardando bene ci accorgiamo che sono solo telai di letti, sedie e altro mobilio di utilizzo quotidiano. La strada è buona, la temperatura è scesa e così aggiungiamo l'imbottitura alle nostre giacche tecniche. Temiamo possa piovere, le nubi all'orizzonte non promettono nulla di buono. La frontiera la attraversiamo in pochi minuti. Le pratiche doganali anche qui sono molto semplici, non hanno costi e ci consentono di non perdere tempo prezioso recuperando qualcosina sulla tabella di marcia. Sale in macchina con noi un poliziotto locale che ci conduce fino al primo villaggio oltre frontiera, dove un funzionario di polizia ha espresso il desiderio di darci personalmente il benvenuto nel paese. L'incontro è breve e informale, ma la sosta è più lunga del previsto. Veniamo letteralmente circondati da decine di bambini ai quali regaliamo penne e quaderni. Inutile cercare di creare ordine per poter distribuire i beni. L'entusiasmo e la gioia di questi bambini con le mani tese verso di noi ci conquistano ed entrano subito nei nostri cuori. Tutto diventa un gioco e tra grida e risate siamo certi di non aver portato qui solo penne e quaderni, ma anche qualche momento di allegria e di festa.
1: Uepa! Un, dos, tres, un passito pa'lante Maria, un, dos, tres, un passito pa'tra.
2: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
3: International Music by Radio Moto for Peace.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.

è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto for Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, regla yo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.
0: Sudamericano.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitacora 2014.
5: 2014 Logbook.
6: Nuova edizione di speciale diario di bordo che da oggi potete seguire cliccando sul file relativo al giorno che vi interessa anche sul sito www.radiomotoforpeace.it oltre che su motoforpeace.it e quindi gli speciali sulla radio. Allo stesso tempo numerosi sono gli aggiornamenti Facebook e questa sera inizierò anche con Twitter dopo il blocco imposto dai cinesi. Siamo sempre in Nepal, in questo territorio compreso tra la pianura del Gange e la catena montuosa dell'Himalaya. È prevalentemente montuoso e presenta un dislivello pensate notevolissimo da 80 metri a 8848 che poi è quello rappresentato dall'Everest. Dopo 240 anni di monarchia il 28 maggio 2008 è stata proclamata repubblica. Pensate che 3 dei 14 8000 del pianeta sono interamente compresi in territorio nepalese. Il sistema sanitario pubblico nepalese è fortemente carente rispetto alle esigenze della popolazione. L'ospedale Bir di Kathmandu è con i suoi 458 posti letto uno dei più capienti del paese. Non per nulla l'azione umanitaria di Moto for Peace si è concentrata proprio per aiutare i medici nepalesi. Le principali risorse economiche del Nepal sono costituite dall'agricoltura e dal turismo. Gli aiuti economici internazionali costituiscono una parte non trascurabile del bilancio nazionale, pur giungendo a destinazione solo in basse percentuali, data la burocrazia farraginosa e l'elevata corruzione della classe dirigente. Le cinque principali vie di comunicazione, che poi vengono chiamate strade reali, ce ne sono appunto solo 5 e in totale 4600 chilometri sono asfaltati e circa 10.000 ancora in ghiaia o terra battuta. Il traffico veicolare, perlomeno nella capitale, risulta caotico a tal punto che, per darne un'idea, dico sempre: per paragonare il traffico di Kathmandu con l'Italia bisognerebbe mettere insieme il traffico di Palermo, Catania, Napoli, Roma e Milano, oltre al fatto che la maggioranza dei veicoli a motori risultano obsoleti e quindi inquinanti. Ma veniamo all'intervista del giorno e da sorpresa ascolteremo un nepalese che parla italiano, poi il nostro Dino Lepore e quindi Daniele. Un nepalese che parla italiano, ciao!
7: Ciao!
6: Senti, quanti italiani vengono qui a Kathmandu?
7: Giratiamo, non conosci, perché io non ho conosci quanti, sono tanti turisti oggi.
6: Ma vengono tanti turisti italiani?
7: Sì, oggi sì, Octobari.
6: Senti, tra tutti i turisti che vengono qui, francesi, sì, tedeschi, sì, russi, americani,
7: no, sì,
6: chi sono i più simpatici? I più bravi, i più simpatici?
7: Tutti.
6: E tu come hai imparato a parlare italiano?
7: Io ho imparato con amici di italiani.
6: Bravo.
7: Perché io guido di città.
6: Allora forse un giorno andrai a visitare l'Italia?
7: Sì.
6: Ti piacerebbe?
7: Sì.
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Dino, terminare una grande missione, importante missione, si arriva a destinazione, ci si rilassa, ma non sempre perché ci sono sempre un sacco di cose da fare.
8: Sì, siamo arrivati a Kathmandu, abbiamo terminato un viaggio incredibile, stupendo, tra mille difficoltà, però ora iniziano le altre difficoltà, che sono quelle di rimpatriare i mezzi e quindi le pratiche doganali, i contatti con lo spedizioniere, e smontare i mezzi, metterli in sicurezza all'interno del container. Sono tutte quante attività delicatissime e che vanno fatte anche in un tempo abbastanza ristretto perché tutto costa. Infatti il capitolo spesa del container è uno dei capitoli più importanti che pesano sul nostro budget.
6: Senti, nel viaggio ultimo, praticamente ultima tappa, abbiamo superato diversi ostacoli piuttosto complicati. Tu hai viaggiato praticamente in tutto il mondo, lo classifichi tra i primi 5 più difficoltosi?
8: Beh, io lo classificherei, diciamo, almeno fra i primi 2, perché qui, oltre a essere difficoltoso, è anche pericoloso, perché cadere in moto su quella montagna franata piena di fango voleva dire andare giù per un burrone di 500 metri, e quindi cioè, non è la semplice caduta che magari si può avere in qualunque tipo di
5: fuoristrada.
8: Sì, di fuoristrada, ma la cosa difficoltosa è che se lì cadevi era pericoloso che andavi giù di sotto.
6: Allora Daniele, l'operatore ufficiale si può dire di Moto4Peace, hai filmato un sacco di immagini, tra quelle più difficili, cioè vedendo i protagonisti, i piloti di queste moto impegnati nella guida, quella dell'altro ieri, come ti è sembrata? Cosa hai visto? Cosa ha visto il tuo occhio e l'obiettivo della tua telecamera?
9: Allora, ho visto molta stanchezza, però la stanchezza, ma la gioia di guidare la moto, perché comunque vedo sempre nei vostri occhi una voglia di arrivare, ma anche di intraprendere questo tipo di viaggio nella maniera più appassionante possibile. Alla fine sì, magari c'è qualche caduta, qualche nervosismo, però alla fine si arriva con la gioia. Vedo che comunque siete tutti, anch'io, cioè, anche se non guido, sento questo tipo di sentimento. E cerco almeno di rubare quei momenti in cui magari avete questi momenti, quando siete affaticati, quando siete cerco di rubare questi momenti, perché è quello che comunque vi rimarrà.
6: Ma ti è mai capitato che stavi filmando una scena e il motociclista era talmente in difficoltà che hai dovuto abbandonare la ripresa per dare una mano?
9: Sì, questo sì, mi capita, perché comunque oltre che sono motociclisti, sono amici, e quando li vedo in difficoltà lascio da parte la telecamera e comunque do una mano, perché non voglio che poi si facciano male.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
10: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
11: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
12: Oh, Yahweh.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crab Bit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: tuo tien.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue e una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Du

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Richarchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 79 80 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcuni

0: Dietro le storie della musica.
1: C'erano anni in Italia in cui la televisione non si limitava a mostrare, cantava. Ogni programma aveva la sua sigla e spesso quella sigla diventava una canzone di successo. Era la fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, insomma l'epoca d'oro delle sigle televisive. Era il 1970, su Rai 1 va in onda Canzonissima, la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, a condurla un gigante della televisione, Corrado Mantoni, affiancato da una giovanissima altra icona della TV nazionale, Raffaella Carrà. La regia è di Romolo Siena, le musiche sono del maestro Franco Pisani. La sigla finale, Dove vai, dei Dick Dick, passa quasi inosservata, ma quella iniziale, Ma che musica maestro, esplode in radio e nelle piazze. È la canzone che lancia definitivamente Raffaella Carrà come simbolo di una nuova televisione, allegra, pop, moderna. L'anno dopo, nel 1971, un'altra musica accompagna le serate degli italiani. Questa volta non è varietà, ma mistero. Rai 1 manda in onda uno sceneggiato in 5 puntate diretto da Daniele Danza, una storia di fantasmi, reincarnazioni e un medaglione maledetto. Si intitola Il segno del comando e tiene incollati milioni di spettatori.

La sigla finale, 100 campane, è cantata da Nico Tirone, la voce dei Nico e i Gabbiani, e diventa subito un successo clamoroso. È un brano in romanesco, malinconico, che racconta una Roma sospesa tra un sogno e la paura. Anche Lando Fiorini ne inciderà una versione, portandola nei teatri e nelle osterie della capitale. Poi arriva il 1972. La musica cambia ancora, ma resta protagonista. Sul programma nazionale, l'attuale Rai 1, va in onda Adesso Musica, un programma che mescola classica, leggera e pop. Lo conducono Nino Fuscagni e Vanna Brosio, una giovane torinese dal sorriso dolce e dalla voce limpida. La Brosio, ex modella e cantante, interpreta anche la sigla del programma Oggi, Domani, Sempre, scritta da Calabrese, Bardotti e Cellammare.

la leggerezza della musica che accompagna la vita. L'anno dopo la sigla cambia ancora, Viva Noi, firmata da Castellano, Pipolo e Pisano, in un inno ottimista per l'Italia che sogna davanti alla televisione. Erano anni in cui le sigle non erano solo cornici, ma colonne sonore di un paese. Canzoni che rimanevano nelle orecchie, nei jukebox, nelle voci della gente. Oggi la TV ha cambiato volto, le sigle sono quasi scomparse, ma basta un ritornello, un accenno, e subito ritorna quell'Italia ingenua e piena di musica. Eh già, che musica, maestro!

0: di Moto for Peace, ma che adesso percorre le strade americane in solitaria. Chi sarà mai? Dai, presentati da solo, vai Rick!
1: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio for Peace. Sono Riccardo e sono qua a Mexico City.
0: Ciao caro, senti, e di nuovo a Mexico City, ma che ci fai?
1: Cosa ci faccio a Mexico City? È una bella domanda e parte da molto lontano. L'anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare all'ultimo ride di Moto for Peace, l'ultima missione da Panama City a New York. È stata un'esperienza fantastica, è stata la prima per me con Moto for Peace. Però durante il viaggio mi è venuta un'idea meravigliosa, un'idea che avevo sempre covato nella mia mente malata, ed era quella di attraversare tutta l'America, quindi fare dall'estremo nord del Canada all'estremo sud dell'America Latina, cioè Patagonia e Terra del Fuoco.
0: E la prossima tappa quale sarà?
1: La prossima tappa sarà a fine agosto, quindi tornerò a Mexico City e farò tutta una tirata fino alla Patagonia e alla Terra del Fuoco. Quindi attraverserò di nuovo tutta l'America centrale, poi traghetterò perché a Panama, non la panamericana, si blocca a Panama e riprende in Colombia perché c'è la famosa giungla del Darien, il Darien Gap, dove appunto non si può passare. Quindi ho già trovato un passaggio con una barca a vela che mi porterà in barca da Panama City fino a Cartagena. Da Cartagena il viaggio proseguirà, quindi attraverserò tutta la Colombia, tutto l'Ecuador, tutto il Perù, la Bolivia, il Cile e l'Argentina. Quindi la destinazione è la Patagonia, Terra del Fuoco, dalla quale poi imbarcherò la moto verso casa.
0: Senti Riccardo, in definitiva, perché questo viaggio in solitaria?
1: Viaggiare da solo, cosa significa viaggiare da solo? È un'esperienza incredibile. Considerate che io faccio il mio lavoro col di tour leader, quindi accompagno gruppi di persone in viaggi avventurosi in giro per il mondo, quindi sono abituato a condividere la mia vita e i miei viaggi con altre persone, ma viaggiare da solo ha comunque il suo perché, ci sono pregi, vantaggi. Credo sia molto più difficile viaggiare da solo che accompagnare un gruppo, anche se ce ne sei responsabili, però è un'esperienza che non apprezzo. Poi soprattutto viaggiare in moto è incredibile. La gente ovunque ti fermi, ti aiuta, ti dà una mano, sono curiosi, e quando capiscono che sei da solo, che stai facendo un viaggio del genere, che hai attraversato tutte le Americhe, rimangono colpiti e ti aiutano in qualsiasi modo.
0: Bene, senti, nei viaggi lunghi come questi ed in paesi anche particolari che si attraversano ci sono dei pericoli.
1: I pericoli in un viaggio del genere sono infiniti. E, insomma, le città americane, il traffico incredibile. Poi nella Bassa California ero stato allarmato ingiustificatamente, nel senso che soprattutto nella parte nord della Bassa California è la zona di traffico di droga, ci sono dei personaggi abbastanza pericolosi, ci sono problemi di benzina, e quindi ero un pochino allarmato. In realtà tutto è andato benissimo e, come spesso accade, il pericolo viene dove non te lo aspetti, e questa volta è arrivato dal cielo. Ero in un posto stupendo, in un deserto di cactus nel nord della Bassa California, quando vedo un avvoltoio con la coda dell'occhio. Non so se mi ha scambiato per una preda oppure è ripazzito dal caldo che c'era. Sta di fatto che io viaggiavo ai 100 km all'ora e lui si è sfracellato nel mio casco. Ho avuto l'accortezza di abbassarmi quei 5-6 centimetri che forse mi hanno salvato la vita, perché non so se avete idea di cos'è prendere una massa del genere a 100 km orari.
0: Io questa la definirei più super sfiga che pericolo. Comunque noi ti auguriamo migliaia di chilometri senza avvoltoi e senza nessun altro animale che ti viene ad investire. E poi ci ricollegheremo con te per avere ulteriori dettagli di questo bellissimo viaggio in solitaria. Era Riccardo Prati, qui su Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Moto Forti.
3: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS cornering, quick shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto4Peace.

0: Season.
1: Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
2: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
3: Diario di bordo del 2007.
4: Quaderno de bitacora 2007.
5: 2007 logbook.
6: Passata la notte e ritrovate le forze, al mattino ci spostiamo verso uno dei siti archeologici più suggestivi al mondo, Machu Picchu. Il mezzo più semplice ed economico per raggiungere il sito è il treno. Il viaggio durerà circa un'ora e mezzo. Scesi dal treno, saliamo su un autobus che, percorrendo una strada sterrata, ci porta sulla vetta della montagna.

0: Machu Picchu è stato eletto come una delle sette meraviglie del mondo moderno.
1: È il cammino per la montagna Machu Picchu.
0: Il nome deriva dai termini della lingua quechua: Machu, vecchio, e Picchu, cima. Si pensa che la città fosse stata costruita dall'imperatore inca Pachacutec intorno all'anno 1440 e sia rimasta abitata fino alla conquista spagnola del 1532. La posizione era strategica. I profondi dirupi sulla valle Urubamba che la circondano erano la sua migliore difesa naturale. Una volta abbandonata, la sua ubicazione rimase sconosciuta per ben 4 secoli, entrando così nella leggenda. La città fu riscoperta nel 1911 da Hiram Bingham, uno storico di Yale che stava esplorando le vecchie strade inca della zona alla ricerca dell'ultima capitale, Vilcabamba. Ben presto si convinse che la città che stava cercando non era altro che Machu Picchu. Oggi è sempre un gioiello di rara bellezza, incastonato tra le alte vette delle Ande. È un luogo emozionante, dove si vivono intensi momenti di poesia, troppo spesso interrotti dal grande via vai dei turisti provenienti da ogni parte del mondo, che ogni giorno visitano questo luogo. Lasciamo Cusco e ci dirigiamo verso il confine con la Bolivia. La nostra avventura in Perù è quasi terminata. Percorrendo le strade dell'altopiano raggiungiamo il lago Titicaca. Diviso in due dal confine tra Perù e Bolivia, il lago copre una superficie di circa 8.560 km quadrati, di cui oltre 4.000 sono nel territorio peruviano. Situato a 3.800 metri sul livello del mare, è il lago navigabile più in alto del mondo. Il cielo è grigio e non promette nulla di buono, ma lo scenario che ci troviamo davanti è uno dei più affascinanti visto fino ad oggi.
2: Alta rotazione. 3 successi senza interruzione. Alta rotazione. 3 golpes sin interruzione.
3: High rotation. 3 hits without interruption.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese per esempio fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente, che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in 3 minuti ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

0: Una macchina del tempo per rivivere la nostra storia.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Viaggiare indietro nel tempo, il sogno di tutti. Ebbene, ora, almeno sotto un certo punto di vista, sarà possibile. Grazie all'intelligenza artificiale potremo conoscere meglio il patrimonio culturale europeo e scoprire dettagli del nostro passato che non conoscevamo. Alla ricerca del nostro passato, insomma. Come? Beh, con il progetto di ricerca europeo Time Machine, volto a valorizzare il patrimonio culturale e che vede la collaborazione di scienziati, informatici, storici, archivisti e studiosi del patrimonio. Gli studiosi, per cominciare, hanno scelto una città storica. Vogliono aiutarci a ripercorrere 5.000 anni di storia europea con l'aiuto di strumenti digitali e mondi virtuali, come la ricostruzione di una cattedrale, quella di Notre-Dame a Parigi. Certo, le sfide sono notevoli. Il processo di digitalizzazione deve diventare più veloce ed economico in modo da poter digitalizzare una vasta quantità di materiale. La seconda grande sfida che bisogna affrontare è cosa fare delle immagini che si ottengono. Ad esempio, si pensa a come convertirle in informazioni digitali, oppure come poter convertire automaticamente manoscritti poco chiari del XVI e del XVII secolo o Medioevo in testi che possono essere ulteriormente elaborati, spiega appunto l'archivista e presidente del Centro di Ricerca Internazionale Icarus. Rivivere la storia attraverso la scienza. Le soluzioni possono dunque arrivare grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, sotto forma di metodi di riconoscimento di testi e immagini, quello che i nostri ricercatori definiscono i big data del passato.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Landu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is going to be interesting.
6: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
7: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month. Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Alessandra La Salvia e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Nella metà degli anni 70, New York sembrava respirare a fatica. Le strade del Queens, i palazzi consumati, i locali fumosi di Manhattan, tutto sembrava chiedere qualcosa di nuovo. Ed è proprio a Forest Hills, nel Queens, che comincia questa storia di quattro ragazzi destinati a cambiare il rock per sempre. Jeffrey Hyman, John Cummings, Douglas Colvin e Thomas Hardley non avevano alle spalle carriere leggendarie. Venivano da garage, band, tentativi incompiuti, prove infinite e sogni lasciati a metà. Ma nel 74 succede qualcosa. Trovarono una direzione comune, più veloce, più ruvida, più sincera. E insieme decisero di lasciarsi alle spalle anche i loro veri nomi. L'ispirazione arrivò da Paul McCartney, che negli anni aveva usato lo pseudonimo di Paul Ramone. Così Jeffrey diventò Joey, John diventò Johnny, Douglas si trasformò in D.D. e Thomas prese il nome di Tommy. Un cognome unico però li avrebbe legati tutti, Ramone. Nascevano così i Ramones. Il loro primo concerto arriva il 30 marzo del 74 ai Performance Studios. Pochi minuti di musica, suonata a una velocità che sembrava quasi una provocazione. Nessuna solo interminabile, nessuna teatralità hippie, solo chitarre sparate dritte in faccia e canzoni brevi come scariche elettriche.

ma la vera esplosione era ancora davanti a loro. In quel periodo a New York stava nascendo una nuova scena musicale. Nel downtown di Manhattan, due locali stavano diventando il rifugio di artisti outsider e sognatori: il Max Kansas City e soprattutto il CBGB. Fu lì, il 16 agosto del 1974, che i Ramones salirono sul palco per la prima volta.

Chi era presente racconta ancora oggi lo shock di quella sera. Tra loro c'era Legs McNeil, futuro cofondatore della rivista Punk. Il suo ricordo è rimasto nella storia. Indossavano tutti queste giacche di pelle nera e attaccavano il brano Contando il tempo. Era solo un muro di rumore. Avevano un aspetto impressionante. Questi ragazzi non erano hippie, era qualcosa di completamente nuovo. Ed era davvero qualcosa di nuovo. I Ramones non stavano semplicemente suonando il rock and roll, stavano demolendo tutto ciò che il rock era diventato: eccessivo, complicato, distante. Riportavano la musica alla strada, alla rabbia e all'urgenza. Tre accordi, due minuti, nessuna pausa. Da quel palco del CBGB partì un'onda che avrebbe attraversato l'America, raggiunto Londra e acceso la scintilla del punk mondiale. E tutto era iniziato da quattro ragazzi del Queens che avevano deciso di cambiare il nome e fare più rumore possibile.

0: In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.
1: International Music by Radio

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
3: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: A volte un capolavoro nasce per caso, o forse no. È il luglio del 1986, Lucio Dalla si reca a Sorrento per preparare uno dei suoi tanti concerti di quell'anno in giro per l'Italia. Soggiorna all'hotel Excelsior Vittoria e gli viene assegnata una stanza molto particolare, la stanza 315. Niente che possa destare curiosità, o almeno quando la leggenda narra che il celebre cantante lirico Enrico Caruso abbia trascorso proprio lì gli ultimi giorni della sua vita. Incuriosito a questo punto, Dalla va a fondo e si informa presso gli addetti dell'hotel come fossero andate le cose e scopre una storia tragica del tenore napoletano, tra cui un amore impossibile, la malattia e il viaggio disperato per cercare di guarire. Lucio quindi entra nella stanza e si affaccia alla finestra, dove davanti a lui si staglia il golfo di Napoli che lo ammalia in un silenzio quasi onirico, perfetto. Ispirato quindi dalla storia e dalla bellezza della natura, si siede al pianoforte e comincia a comporre, quasi l'aura del tenore aleggiasse ancora in quella stanza. In quel momento qualcosa si accende, una storia antica e un'emozione lo pervadono, e da quello che doveva essere un omaggio intimo e privato nascerà qualcosa di sorprendente. Dalla scrive una delle canzoni più struggenti in assoluto nel panorama musicale italiano, un brano che sarà cantato in seguito da calibri come il maestro Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Mina. Caruso avrà anche un eco mondiale con Céline Dion che la interpreterà. Caruso è il connubio perfetto che unisce il melodramma italiano al pop moderno, il cuore di Napoli alla voce di Lucio Dalla, con quel celebre inciso che tocca il cuore di chi lo ascolta. Caruso è un capolavoro venuto fuori quasi dal nulla che è diventato eterno.

volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un clic. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
2: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.
3: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto4Peace, your station.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2.170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Ma viviamo davvero in una democrazia? Il premio Nobel John Clauser è stato recentemente censurato dal Fondo Monetario Internazionale FMI per aver contestato le tesi sul cambiamento climatico causato dall'uomo. Clauser avrebbe dovuto presentare un seminario sui modelli climatici all'FMI, ma è stato escluso dall'evento. Questa decisione è stata presa a causa delle sue critiche alle tesi sull'emergenza climatica antropica e al premio Nobel assegnato precedentemente a scienziati che lavoravano su modelli informatici che prevedevano il riscaldamento globale, che Clauser ha definito come pronostici da stregoni. Clauser ha sostenuto che la narrazione popolare sul cambiamento climatico è distorta e rappresenta una corruzione della scienza, minacciando l'economia mondiale e il benessere di miliardi di persone. La sua opinione è stata etichettata come negazionismo dalla narrativa dominante sul clima. Questo episodio illustra come anche esperti di alto livello possano essere censurati quando le loro opinioni vanno contro il consenso predominante su determinate questioni.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata. Come vi dicevo poco fa, per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Se qualche volta ho creduto che fosse ora...

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: This is a story about control. My control.
2: C'è una nuova anima nera. Il rhythm and blues si trasforma in R&B e diventa la colonna sonora della middle class nera. L'afroamericano di fine millennio cerca infatti il successo e una musica nella quale identificarsi. È l'ora delle vergini d'ebano come Alicia Keys, Erykah Badu, Mary J. Blige o Beyoncé. Negli anni 90, quando funk e disco music sono solo un lontano ricordo, si assiste al trionfo di una nuova alchimia che trasformerà il rhythm and blues in R&B, sigla che apparentemente sembra richiamare gli stessi ritmi, ma che in realtà cela la fusione del genere originale con il soul, funky, hip hop, dance e soprattutto pop. Una sorta di mix che raccoglie in sé tutto ciò che la cultura afroamericana ha fin lì prodotto e che viene anche propagandato come rhythm and blues contemporaneo. Per la verità, già alla fine degli anni 80, una nuova generazione di produttori, ormai i veri deus ex machina di ogni evoluzione discografica, inizia a introdurre sintetizzatori e drum machine nella musica nera e ne trasforma il suono. I primi lavori sembrano orientati in modo deciso al rhythm and blues, verso sonorità pop ammiccanti e libere. I testi di qualsiasi velleità sociopolitica, i personaggi che cavalcano questa nuova onda sono tra i tanti Michael Jackson, sua sorella Janet, Luther Vandross, The Barg, SOS Band e Marvin Gaye, che cominciano a scalare le classifiche e a imporre un nuovo mainstream. Secondo certa critica, però, è proprio l'album Control di Janet Jackson, uscito nel 1986, ad avventurarsi per primo nell'universo R&B. I suoi produttori, Jimmy James e Terry Lewis, azzeccano la giusta misura con l'introduzione di massicce dosi di suono sintetizzato, percussioni ed effetti sonori su una base ritmica che si muove ancora ai tempi del funk e della disco.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: prego, lascia stare.
1: Come la metti, metti la bandiera a stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina, l'Ucraina armi. Per la Crimea, la Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
3: Ogni giorno, in modalità random, su Radio Moto4 Peace, arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine, con Richard Chu.
4: I futuri trattamenti anticancro verranno dal mare? È quanto sperano i ricercatori dell'Università di Nizza Sofia Antipolis. Tre sommozzatori si preparano all'immersione al largo di Villefranche-sur-Mer. Non lontano da Nizza, la loro missione è quella di recuperare campioni di spugne. Gli scienziati hanno scelto di prelevare frammenti di una spugna endemica delle acque del Mediterraneo. Questo organismo animale predilige i fondali rocciosi, ai quali è solidamente ancorato, tanto che per staccarlo è necessario far ricorso a martello, punteruolo o lame. La spugna è molto fragile. Per impedirne il deterioramento, i sommozzatori devono trattare molto delicatamente i frammenti prelevati dal loro ambiente naturale. Le spugne appena pescate vengono trasportate in uno speciale contenitore in questo edificio del 1700 che ospita l'osservatorio oceanografico di Villefranche. Lì saranno messe in coltura per essere studiate. I frammenti di spugna sono immersi in acqua di mare, in recipienti in cui vengono ricreate le migliori condizioni per facilitarne la sopravvivenza.
5: Per ottenere le molecole che ci interessano, dobbiamo riprodurre nel modo più fedele possibile le caratteristiche dell'ambiente naturale, per cui controlliamo la temperatura, la luminosità ed anche il flusso di acqua di mare nei recipienti. Regolarmente poi sottoponiamo le spugne a uno stress meccanico, cioè andiamo a deteriorare leggermente il loro rivestimento esterno, perché solo in questo caso le spugne rilasciano le molecole che cerchiamo. Successivamente siamo in grado di analizzare tali particelle estraendole dall'acqua in cui sono disciolte, grazie a un procedimento messo a punto nel nostro laboratorio.
4: Questi esperimenti si iscrivono nel progetto europeo Bambo, che studia le potenzialità in campo medico delle molecole attive di origine marina. Il programma è pilotato dall'Istituto di Tecnologia di Limerick, in Irlanda. Grazie a un processo chimico, le molecole rilasciate dalle spugne vengono purificate e analizzate. Viene studiata la fattibilità di diverse applicazioni terapeutiche, contro il cancro principalmente, ma anche contro la malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson, le infezioni batteriche e le contaminazioni da funghi.
6: The time has come for soundtracks on Radio Moto4 Peace.
7: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto4 Peace.

0: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: So che risulterà difficile far vedere qualcosa alla radio, ma usando un po' di memoria riuscirò oggi a farvi un ripasso di quelle copertine dei dischi che davano lustro agli artisti che le realizzavano, sia al gruppo musicale associato che alla bellezza e alla completezza di informazioni che trovavi in ogni long play. Grafici, designer, pittori, fotografi negli anni hanno messo in risalto in modo indelebile alcune tra le copertine di dischi diventate iconiche. Andy Warhols e la sua banana gialla, per esempio, dei Velvet Underground, o la cerniera dei jeans dalla copertina di Sticky Fingers degli Stones, o il dipinto della pittrice inglese Betty Swanwick intitolato The Dream, al quale Gabriel si ispirò per il testo di I Know What I Like nella copertina del disco Sell in England by the Pound. Poi ci sono le foto di Ian McMillan, che ritrasse i Fab Four sulle strisce pedonali di Abbey Road e che divenne la copertina dell'ultimo album dei Beatles prima del loro scioglimento. Come non menzionare, per esempio, Barry Goldberg, che dipinse la faccia impaurita e con la bocca aperta di The Court of the Crimson King, dei King Crimson, o la negativa, tirata con molto contrasto nella copertina di Francesco Messina nella voce del padrone di Franco Battiato. Ma il genio del designer e della fotografia, Storm Thorgerson, è l'uomo che ha trionfato e trasformato le copertine degli album in vere e proprie opere d'arte. Nessuna grafica digitale, nessun trucco al computer. Lui costruiva tutto dal vivo e il suo stile lo riconoscevi subito, come le foto iconiche contenute nella copertina dei Pink Floyd Wish You Were Here, come i due uomini che si stringono la mano in una zona industriale ma con uno dei due che sta bruciando, o l'uomo che nuota su una duna di sabbia, o addirittura la distesa di letti in un deserto di A Momentary Lapse of Reason, sempre dei Pink Floyd. Tutte le sue opere sembrano uscite da un sogno. Thorgerson ha anche lavorato con i Led Zeppelin, con i Muse e molti altri. Ogni copertina ha un significato nascosto, qualcosa che ti lasciava lì a pensare. Storm diceva che la copertina di un disco non serve solo a decorare un album, ma a raccontarne la storia.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace.

0: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
3: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
4: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
5: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
6: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
7: Behind! Dietro le storie della musica.
8: Nuova pagina informativa qui a Cocktail Magazine. Parliamo di futuro, un futuro che è già qui. L'intelligenza artificiale corre a una velocità mai vista prima. Gli esperti dicono che gli IA del 2030 saranno fino a 20 volte più intelligenti di quelle odierne. Ma dove ci porterà tutto questo? Un recente studio e l'analisi dei massimi esperti del settore disegnano 9 possibili scenari per l'umanità. E no, non stiamo parlando di fantascienza. Si va dai risvolti più cupi, come il rischio di estinzione accidentale o conflittuale, in cui macchine super intelligenti potrebbero sfuggire al nostro controllo, fino a minacce ben più concrete e vicine a noi. Parliamo di oligarchie tecnologiche con pochissime aziende che controllano l'economia mondiale, ma anche di stati sorveglianti in cui la privacy semplicemente scompare. C'è poi l'impatto economico. Si stima che nei prossimi anni l'automazione potrebbe mettere a rischio milioni di lavori d'ufficio standardizzabili, ridefinendo completamente il welfare e le nostre giornate. Ma non ci sono solo cattive notizie. Sul piatto c'è anche lo scenario dell'abbondanza. Grazie all'IA, la ricerca medica, per esempio, potrebbe fare progressi da gigante in pochi anni contro cancro, Alzheimer e Parkinson, allungando la nostra vita sana anche di 30 anni. La vera chiave di svolta per decidere quale futuro ci aspetta si chiama allineamento. Saremo in grado di insegnare a sistemi più intelligenti di noi a fare davvero quello che vogliamo senza inganni? La sfida è aperta. E voi? Da che parte state? Siete ottimisti o temete il peggio?
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: e anch'io ascolto Radio Mad for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Mad for Peace, the radio without frontiers.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
3: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.
4: The house in the mix.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore è solo qui a rotazione su Radio Moto for Peace.
7: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
0: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus, potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.
8: Behind, dietro le storie della musica.
9: Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli, a cominciare dal titolo, che ha funzionato bene anche per Lamette e Donatella, due canzoni che incorporavano uno slogan foneticamente riuscito, ma anche un concetto. Ecco gli equilibri che in una canzone non è semplice scovare. Le risposte anche all'estero di Splendido e di Cobra ebbero l'effetto di travolgermi. Ero sempre in tournée per promozioni, concerti, televisioni, eccetera. Il personaggio incontrava i favori di tutti, non saltavo nessuna gara, dal Festival Bar alla Gondola d'Oro e tutto il resto. Faceva eccezione per il Festival di Sanremo. Vuoi mettere l'Arena di Verona con quel cinemone triste che è il Teatro Ariston? Guardando indietro, sono convinta di aver inventato un modo di scrivere nuovo per l'epoca, con una ritmica e una melodia dove far convergere il Mediterraneo, il rock and roll e il punk. Donatella Rettore, da Castelfranco Veneto, in arte solo Rettore, è deputata a suscitare scalpore nel 1980 e attizzare la provocazione appena possibile. Cobra è una sfida lanciata un anno appena dopo Splendido Splendente e un anno prima di Donatella, che vincerà il Festival.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.

In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta della città. Purtroppo il tempo non accenna a migliorare. Continua a piovere e veniamo accompagnati in pullman nei luoghi più significativi della capitale. Minsk conta circa 1.900.000 abitanti. È sede della Comunità degli Stati Indipendenti, un'organizzazione internazionale composta da 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche. La città ebbe grande rilevanza durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu centro del movimento partigiano russo e fu quasi completamente distrutta. Anche qui fu scritta una brutta pagina di storia, quando nel 1941 fu istituito il più grande ghetto della Bielorussia per ospitare i circa 100.000 ebrei concentrati nella zona. Fu chiuso nel 1943 sotto la guida dell'agente della Gestapo Adolf Rube. Quasi tutti gli ebrei qui detenuti persero la vita nell'Olocausto. Oggi Minsk è una città giovane, completamente ricostruita, attiva e sede dell'Università di Bielorussia con ben 16 facoltà. E poi non mancano musei. Mausolei. Chiese. E il tradizionale mercatino pieno di souvenir.

0: La giornata sta per concludersi e il nostro pensiero torna subito alla missione, al viaggio, alle famiglie lasciate a casa e ai 10.000 chilometri che ancora dobbiamo percorrere.
1: Il viaggio è appena iniziato sostanzialmente e abbiamo ancora una 45 giorni davanti e abbiamo ancora 10.000 chilometri da fare. E alle difficoltà che incontreremo e al disagio che sicuramente avremo tutti quanti, e girerei la moto e tornerei a casa. A casa ho lasciato la famiglia, ho lasciato le comodità, però solo per il fatto che di sapere che arriverò alla fine del viaggio e a tutti i costi e comunque arrivando porteremo dell'amore a persone, a gente come noi, che però non hanno i privilegi nostri di vivere in una città tranquilla, con tutte le comodità, è una cosa che mi ripaga di tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso.
0: Si torna in albergo. La nostra permanenza a Minsk durerà ancora poche ore. Salutiamo la nostra guida e poi tutti a riposare. Domani si parte per Mosca.
2: Cerco di assistere. Va bene.
3: Più brava, grazie!
4: Grazie, Elena!
5: Hot music in the mix with your favorite DJ.
6: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The power's in the mix.

0: Modello Covid anche per il clima?
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Amato lo invoca, servono regole come per le mascherine. Un vero e proprio disastro quel modello Covid, elogiato dai protagonisti della sciagurata gestione della pandemia e poi smontato pezzo dopo pezzo dalle indagini della Procura di Bergamo e dai servizi di fuori dal coro. E che però, a quanto pare, continua a essere indicato come un riferimento da una narrazione distorta fatta proprio da tanti politici ed esperti, o presunti tali. Tra le dichiarazioni più assurde degli ultimi giorni, ecco per esempio quelle del presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, che alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha illustrato il capitolo Potere e Costituzione dell'Enciclopedia del Diritto edita da Giuffre. Occasione, pensate un po', per tornare a parlare degli obblighi introdotti durante l'emergenza Covid, ovviamente in maniera positiva e senza prendere le distanze da quella stagione di errori. Prima è stata la vicepresidente della Corte Costituzionale Daria De Pretis ad anticipare il concetto. Le risultanze del sapere scientifico concorrono a comporre il sistema dei limiti legali all'esercizio del potere. La Corte lo ha riaffermato di recente quando ha sindacato, alla luce delle risultanze scientifiche, la ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore in materia sanitaria, un discorso nel quale si è poi inserito Amato. I doveri come li imponi, si è chiesto l'ex presidente della Consulta, regole e osservanze come le mascherine, se tutti la portiamo quando serve funziona, se molti non la portano non serve. Peccato che in realtà studi più recenti, ormai se ne contano oltre 70, come per ultimo quello degli scienziati britannici del National Health System, abbiano dimostrato l'inutilità delle protezioni per il viso, rese obbligatorie durante la pandemia nel contrasto al Covid. Ma l'intervento di Amato ha sollevato anche altri inquietanti interrogativi, come sottolineato da Maddalena Loi sulle pagine della Verità. Infatti, spaventa un po' quanto lasciato intendere da Amato, ovvero che le libertà siano cresciute attraverso il rispetto dei valori collettivi e che nei prossimi anni sarà fondamentale adattarsi al cambiamento climatico e alle sfide che comporta. Da combattere seguendo il modello Covid? Un interrogativo che, purtroppo, sorge quanto mai spontaneo.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
0: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

C'è un momento nella musica in cui due strade lontane si incontrano. E quando succede davvero, lo riconosci subito. Non è marketing, non è strategia, è qualcosa di più semplice e più raro. È verità. Oggi ti porto dentro a una canzone che profuma di sale, di vento e di memoria. Una canzone che si chiama Io dal mare. E già dal titolo capisci che non è solo musica, è un viaggio. A raccontarla è Claudio Baglioni, ma a farlo vivere e renderlo quasi tangibile c'è anche un'altra voce. Una voce che sembra arrivare direttamente dalla riva, con dentro la sabbia, il sole e un po' di malinconia. È quella di Pino Daniele. Baglioni scrive Io dal mare come un racconto intimo. È la storia di qualcuno che osserva, che ricorda, che si lascia attraversare dalle emozioni come fossero onde. Il mare qui non è solo un luogo, è una metafora, è nostalgia, è libertà, ma è anche qualcosa che non puoi trattenere. E mentre la canzone prende forma, nasce una domanda. Che voce può raccontare davvero il mare? Non basta cantarlo, devi averlo dentro. Ed è lì che entra in scena Pino Daniele. Pino non era solo un cantante, era un suono. Bastavano poche note, poche parole e ti portava a Napoli senza muoverti. Ma soprattutto ti faceva sentire il mare, non quello da cartolina, quello vero, quello che ti cambia. Quando Baglioni gli propone di partecipare al brano, non gli chiede semplicemente di cantare, gli chiede di esserci, di portare la sua anima dentro la canzone. E Pino accetta, non per fare un duetto, ma per condividere un'emozione. E allora succede qualcosa di speciale. Le due voci si sovrappongono, non si sfidano, si cercano, si rispondono. È come se fossero due punti di vista sulla stessa storia, ma uno è narrativo e più pensato, l'altro più viscerale, più sentito. Baglioni costruisce quindi il racconto e Pino lo attraversa. Ascoltando Io dal mare ti accorgi che non stai solo ascoltando una canzone, stai assistendo ad un incontro. Un incontro tra il nord e il sud dell'anima, tra le parole e l'istinto. Tra il controllo e la libertà. E in mezzo? In mezzo c'è il mare. Il mare, nella musica italiana, è stato raccontato mille volte, ma qui ha qualcosa di diverso. Non è sfondo, è protagonista. È quello che separa, ma anche quello che unisce. Ed è quello che ti fa partire, ma anche quello che ti fa tornare. E forse è proprio questo il senso profondo del brano. Insomma, siamo tutti in qualche modo dal mare, tutti con qualcosa che ci ha portati lontano e qualcosa che continua a chiamarci indietro. E poi c'è un'altra cosa. Quando ascolti la voce di Pino Daniele in questa canzone, oggi, sapendo che non c'è più, tutto cambia, diventa ancora più intensa, più fragile, più vera. È come se quel mare a un certo punto diventasse anche memoria. Forse questo è il potere della musica, fermare un momento e renderlo eterno. Io dal mare è esattamente questo, un momento condiviso tra due artisti che si rispettavano davvero, un frammento di emozioni che continua a vivere ogni volta che qualcuno preme play. E allora la prossima volta che ascolterai questa canzone prova a non ascoltarla soltanto, chiudi gli occhi e lascia che il mare faccia il resto.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
12: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
11: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
12: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
11: Grazie.
13: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
14: Scopo della missione:
13: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai. Oh,

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitacora 2007. 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Volare nei cieli del Perù ha comunque il suo fascino e dall'alto si può godere di una vista diversa da quella del nostro paese. Si alza il vento e il tempo stringe. Rientriamo alla base, accolti da un gran numero di bambini incuriositi. Il resto del gruppo non perde tempo e si prepara a riprendere la marcia verso Lima, consapevole che i prossimi chilometri non saranno facili. Il desierto de Sechura occupa una striscia di terra lungo la costa nord del Perù. Si estende per circa 150 chilometri verso sud e ha una larghezza di circa 100 chilometri. A differenza della maggior parte delle aree desertiche, non subisce una forte escursione termica, anche se a causa delle fredde acque costiere e delle condizioni atmosferiche subtropicali, è una delle zone più aride del mondo. I brevi corsi d'acqua che lo attraversano hanno per millenni sostenuto gli insediamenti umani. Ancora oggi si possono trovare alcune zone dove viene praticata l'agricoltura. Maciniamo chilometri su chilometri senza sosta. La Panamericana segue la costa passando nel deserto e tagliando a metà piccole colline di roccia sedimentata. Lo scenario ha un fascino particolare e i colori caldi di queste zone regalano riflessi di luce gialla tipica delle zone desertiche. Cerchiamo di recuperare tempo, affrontando una scorciatoia nel deserto con fondo stradale sterrato. Forse non è stata proprio la scelta giusta. Alcune zone della pista sono sabbiose e rimaniamo impantanati. La sosta è obbligata. A spinta riusciamo a riportare le moto nella zona battuta dello sterrato e subito in sella riprendiamo il viaggio.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

Oggi voglio portarvi nel cuore del rock britannico, con una band che ha attraversato oltre 3 decenni di musica senza perdere identità. Gli Stereophonics. Vabbè.

Tutto comincia in un piccolo centro del Galles negli anni 90. Qui crescono insieme tre amici. Sono Kelly Jones, voce graffiante e autore principale dei testi, Richard Jones al basso e Stuart Keble alla batteria. Il loro legame nasce sui banchi di scuola e si consolida tra i pub, concerti locali e una passione in comune: il rock diretto, sincero, senza fronzoli. All'inizio si faranno chiamare Tragic Love Company, un nome ispirato ai loro idoli The Tragically Hip, Mother Love Bone e Band Company, ma quando arriva il momento del grande salto scelgono un nome più incisivo: Stereophonics. Il debutto arriva nel 1997 con l'album World Gets Around. È un lavoro crudo, autentico, pieno di storie di vita quotidiana gallese. Il pubblico britannico se ne innamora subito ed è da lì che parte l'inizio di una ascesa costante. Nel 99 arriva la consacrazione, l'album è Performance and Cocktails. Dentro ci sono brani diventati veri inni generazionali come Just

0: Bonjour, c'est Sylvie. J'habite Bouligny, dans le nord-est de la France, et, moi aussi, j'écoute Radio Moto for Peace. La radio sans frontières.
1: In città si respira la storia millenaria di questo popolo in ogni angolo, in ogni vicolo, in ogni piccolo negozio, un mercato. Purtroppo però lo scenario che si prospetterà da qui ad un anno non sarà dei migliori. Nel 2011 il popolo libico insorge in una grande e sanguinosa guerra civile che porterà la città ad essere lo scenario finale dello scontro tra ribelli e lealisti nell'insurrezione contro la dittatura del colonnello Muammar Gheddafi. La caduta del dittatore non restituirà pace e democrazia alla Libia, che dopo un breve periodo di assestamento comincia il suo inesorabile declino. In soli 4 anni cade vittima delle infiltrazioni dell'ISIS, che ne controlla alcune regioni. Tutti gli occidentali vengono rimpatriati, i libici fuggono verso altri paesi e nel 2015 Tripoli è allo sbando. Ceniamo in un locale nel centro storico della città con un piatto tradizionale a base di carne. Poi tutti a riposare.
2: Lasciamo Tripoli, ce ne andiamo a Sirte, prima tappa Leptis Magna. C'è un'umidità oggi, ragazzi, ci sarà proprio da soffrire.
1: Il viaggio continua verso il sud del paese. A soli 120 km da Tripoli si trova forse uno dei parchi archeologici più belli della Libia. Dal 1982 figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Leptis Magna. Non abbiamo molto tempo da spendere in soste lungo il percorso, ma non possiamo ignorare un sito archeologico di importanza storica mondiale. La città di Leptis Magna risale all'epoca dei Fenici e fu fondata nel VI secolo a.C. Passò presto sotto il dominio dei Cartaginesi quale importante emporio commerciale e dopo la Seconda Guerra Punica passò sotto il dominio di Massinissa, recuperando con la guerra di Giugurta la sua autonomia. Ebbe la sua massima espansione con 100.000 abitanti nell'anno 193, quando con Settimio Severo, che qui ebbe i natali, si arricchì di fastosi monumenti, di cui resta un'evidente testimonianza. Con Diocleziano, Leptis Magna divenne capitale della provincia tripolitana. Non possiamo trattenerci a lungo, ma non vogliamo mancare all'appuntamento con l'arco di Settimio Severo. Il foro vecchio al centro dell'antica città punica. L'edificio del mercato e l'imponente teatro con la cavea scavata nella roccia, il palcoscenico in marmo e le colonne ad ornamento. Sullo sfondo, a perdita d'occhio, il mar Mediterraneo.

c'est à vous là. Je n'ai... Ma maison m'a...

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Perché al ristorante si paga il coperto? L'usanza di pagare un compenso per i servizi ricevuti a tavola ha origini nel tardo Medioevo, quando i viaggiatori si fermavano nelle taverne lungo le strade e pagavano una piccola quota per usufruire di tavoli apparecchiati con cucchiai e tovaglioli. Questa pratica divenne nota come coperto durante il Rinascimento, quando nelle corti si piegavano tovaglioli in foggie ornamentali per coprire le posate sul tavolo. Questo compenso per l'uso di posate e tovaglioli si è poi mantenuto con l'evoluzione dei primi ristoranti e continua ancora oggi, soprattutto in Italia.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to Sleep Number.
2: Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
4: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
3: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
8: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
2: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute.
3: Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio, altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con moto di Celestino è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti, però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile, quindi no, 10 lode a MyTech.
2: E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Toul Houndouleh in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano, ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vite allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.
0: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto4Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale moto4peace.it, e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto4Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a moto4peace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
4: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Senza frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade Number One. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Richarchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2003.
2: Quaderno de bitacora 2003.
3: Logbook of 2003.
4: Moto for Peace, grandi eventi. Il team di Moto for Peace ed il presidente Bernardo Lepore, ospiti di Domenica Inn e Paolo Bonolis.
5: Arrivando, capitanate dal vicepresidente Bernardo Lepore. La Polizia di Stato, tanti comuni italiani, fondi che arrivano dalle 103 province italiane.

0: Grazie, benvenuti, benvenuti. Grazie, benvenuti, grazie. Grazie di essere qua, sono entrate solamente tre moto, sennò veramente diventava Easy Rider qua dentro, erano tantissime. Allora, dottor Lepore, che cos'è che vi ha spinto a sposare questa iniziativa? Cosa avete fatto e cosa siamo riusciti a fare? Cosa siete riusciti a fare con Moto for Peace?
1: Allora, la nostra associazione, sin dalla nascita, è impegnata in azioni umanitarie. Abbiamo saputo di Futuriamo durante la Befana Arriva in Moto, una manifestazione che da 5 anni organizziamo a favore dei piccoli ospiti del Bambino Gesù di Roma. Abbiamo così deciso di sostenerla e grazie alla provincia di Roma e all'Unione Province Italiane gireremo con la nostra carovana nei prossimi mesi in tutte le province d'Italia e contiamo e crediamo fermamente di raccogliere più di 1 milione di euro. Successivamente c'è anche qualche altra cosa, non ci fermiamo qui e abbiamo già contatti oltreoceano e andremo a raccogliere fondi sempre per lo stesso scopo presso le comunità italiane in Canada e Stati Uniti.
0: E vi voglio bene, grazie davvero. Grazie davvero a tutti quanti voi. È un progetto quindi che si svolgerà nel corso di quest'estate.
1: Sì, praticamente si organizzerà da quest'estate e terminerà in Italia a fine 2005. Nel 2006 invece interesseremo, come ho già detto, l'America.

0: Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
3: Ciao, siamo Sara e Claudia. Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
4: La radio senza frontiere.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Bis.
3: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
4: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm3 con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1.130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale a Krapovic slip-on non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio, 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.
5: Do they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
8: Would be better if I was French.
6: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
6: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
6: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.
9: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Michael Bolotin nasce a New Haven, Connecticut nel 1953. Il nostro protagonista inizia il suo percorso musicale con una delle ballate che lo hanno reso celebre, ma con sonorità decisamente più rock. Negli anni 70, infatti, Michael è il frontman di band hard rock come i Black Jack e incide i suoi primi album solisti che strizzano l'occhio a quel genere. Forse pochi lo sanno, ma l'energia e la grinta che metteva in quelle performance erano già un chiaro segno del talento vocale che di lì a poco sarebbe esploso. Il vero punto di svolta arriva negli anni 80. Michael Bolotin decise di abbracciare un sound più melodico, concentrandosi sulle potenti ballate che diventavano il suo marchio di fabbrica. La sua voce roca, passionale e ricca di soul trova la dimensione perfetta in brani che parlano d'amore, di crepacuore e di speranza. Il successo non tarda quindi ad arrivare.

e arriva nel 1987 con il suo primo album The Hunger, che contiene la hit That's What Love Is All About. Ma è con l'album successivo, Soul Provider, del 1989, che Michael Bolton si consacra definitivamente come una star globale. Brani come How Am I Supposed to Live Without You, scritta insieme a Doug James, e When I'm Back on My Feet, conquistano quindi le classifiche di tutto il mondo. La sua prima interpretazione, carica di pathos, emoziona milioni di persone e gli vale anche

Gli anni 90 sono il decennio d'oro per Michael Bolton. Il suo timbro vocale inconfondibile e la sua capacità di rendere ogni brano una performance sentita lo rendono uno degli artisti più richiesti. Il suo iconico look con i capelli lunghi diventa un'immagine infine distintiva, quasi un simbolo di quell'epoca musicale. Nel 91 l'album Time, Love and Tenderness consolida ulteriormente la sua fama con successi come Love is a Wonderful Thing, una magistrale cover di When a Man Loves a Woman di Percy Sledge che gli frutta un altro Grammy.

La sua versione non è una semplice cover, ma una reinvenzione che infonde nuova vita ad un classico, rendendolo tutto suo. Michael non è però solo un interprete straordinario, ma anche un prolifico cantautore e collaboratore. Ha scritto per esempio canzoni per artisti del calibro di Laura Branigan, Barbara Streisand, Cher, Kenny G, dimostrando una versatilità e un talento che vanno ben oltre la sua voce. Una voce definita da molti black, e dove qualcuno si è spinto a definirlo addirittura la Whitney Houston al maschile. Sicuramente un complimento non da poco. Con l'arrivo del nuovo millennium però Michael Bolton ha continuato sì ad esplorare nuove strade musicali, senza mai abbandonare però la sua passione per la melodia e il soul. Ha pubblicato album che spaziano dal pop alle cover di classici, dal pop al rhythm and blues, dimostrando una continua evoluzione artistica. Ha anche partecipato a diverse iniziative benefiche e si è dedicato a progetti televisivi e cinematografici, mostrando una personalità eclettica e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua carriera è una testimonianza di longevità e di un talento inossidabile. Michael Bolton, con la sua voce potente e le sue ballate indimenticabili, ha creato una colonna sonora per le vite di molte generazioni, rendendoci chiaro che, a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una canzone che ci parli d'amore.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Perché sai benissimo che da qui a mercoledì con $275 a notte veniva fuori una bella somma.
3: E fortunatamente ne siete venuti fuori. E adesso che succede?
2: Domani partiremo alla volta della Namibia. Contiamo di arrivare in frontiera. Abbiamo perso 3 giorni. Questi 3 giorni cercheremo di recuperarli. Diciamo prima di entrare in Angola, speriamo di riuscirci nella speranza che non ci capitino, come dire, delle cose come questa, ma non dovrebbe. Vabbè, un caro abbraccio, a presto, ciao.
3: Bene, grazie Dino, ancora in bocca al lupo, buon viaggio e ci risentiamo praticamente dalla Namibia a questo punto, quindi un lungo viaggio vi aspetta. Bene, è tutto per questa edizione di speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni, prossimo rendezvous sempre qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: International Music by Radio Moto for Peace.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Capo Nord, meta indiscutibile, sogno di qualsiasi motociclista europeo e non, è il punto più settentrionale d'Europa, raggiungibile via terra, anche se tecnicamente non è davvero il più a nord. Infatti Capo Nord è posizionato a 71 gradi e 10 primi nord, ma il vero punto che sta 1500 metri più a nord, che poi è raggiungibile solo a piedi, si chiama Knivsjeloden, ho provato a pronunciarlo, che sta a 71 gradi e 11 primi nord. Per di più l'isola di Rossoia nelle Svalbard è ancora più settentrionale perché tocca gli 81 gradi nord, ma non è collegata alla terraferma. Da metà maggio a fine luglio il sole non tramonta mai per 76 giorni consecutivi e da fine novembre invece a fine gennaio il buio è totale, è denominato notte polare, con solo un'alba bluastra a mezzogiorno. Il suo famosissimo monumento a forma di globo è stato inaugurato nel 1978 e resiste a venti fino a 200 km orari. Ogni anno migliaia di viaggiatori si fanno immortalare davanti a lui, anche in mutande, nonostante il freddo. La zona è abitata dai Sami, l'unico popolo indigeno d'Europa che vive di allevamento di renne. Le renne vagano tranquillamente in libertà, attenzione a non investirne una in moto o in auto. E veniamo ad alcuni info climatiche. D'inverno la media è di meno 10 gradi, ma il vento gelido può far sembrare e percepire la temperatura fino a meno 30 gradi. Il record registrato, record di freddo, è di meno 42 gradi ed è successo nel 1985. La E69 è l'unica strada che porta a Capo Nord, con un tunnel sottomarino di 7,8 km appunto sotto il mare, ed è la strada più a nord del mondo. Esiste, pensate, anche un ufficio postale. A Capo Nord puoi spedire infatti cartoline con un timbro unico, North Cape Top of Europe. Un'altra curiosità assai bizzarra: sapevate che nel 1985 i Queen suonarono a Capo Nord per la BBC, ma il concerto fu cancellato per il maltempo e mai trasmesso? Ogni anno 200.000 visitatori affrontano il viaggio, molti in moto o in bici, anche d'inverno. Un'altra curiosità: il nome originale Sami è Korgas, che significa promontorio a forma di corno. Nel 1553 un esploratore inglese la chiamò North Cape, pensando fosse il punto più a nord del mondo. Se mai ci andrai, porta un thermos di caffè bollente e un buon cappello.

0: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
1: Radio Motor for Peace.
2: Web Radio.
1: The Radio Without Frontiers.
3: Nel 2004, Motor for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
4: Scopo della missione:
3: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco.
5: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
1: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
2: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
6: Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio.
7: Radio Moto4Peace, la radio sans frontières.
8: Behind, dietro le storie della musica.
9: Negli anni Ottanta la musica è donna. E non c'è soltanto Madonna, o Cyndi Lauper, o Annie Lennox. Da Whitney Houston a Laurie Anderson a Kim Carnes, il pop rock conosce nuove straordinarie regine. La canzone, scritta nel 1974 da Donna Weiss e Jackie DeShannon, che stiamo ascoltando in sottofondo, è Betty Davis Eyes, incisa da quest'ultima lo stesso anno. Il pezzo però non lascerà traccia fino al 1981, quando Val Garay lo scopre proprio per il proprio artista, di cui sta producendo un nuovo album, per la californiana Kim Carnes. È il tastierista Bill Cuomo a inventare il riff attorno a cui si svilupperà il brano, che nella convincente interpretazione della Carnes diventerà un successo stratosferico. Nell'82 infatti vince due Grammy Awards come miglior canzone e miglior registrazione dell'anno, e l'album Mistaken Identity, che conterrà il pezzo, venderà oltre 8 milioni di copie. Protagonista della canzone è una donna dai due volti, aggressiva ma anche dolce, che può fare tutto ciò che vuole perché agli occhi di Betty

0: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno di bitacora 2007.
3: 2007 logbook.
4: Il viaggio prosegue verso il confine cileno. Torniamo a scalare le montagne e saliamo fino a quota 4200 metri. Proseguiamo senza soste fino a raggiungere Patacayama e poi via verso il confine lontano ancora 200 km. Continuiamo a salire, il sole picchia, la temperatura si alza e la cosa che rende tutto più difficoltoso è ancora una volta l'altitudine. Siamo quasi a 5.000 metri, il respiro si fa affannoso e guidare torna ad essere difficile e stancante. Arriviamo al confine prima della chiusura. Sì, qui la dogana chiude e se non si arriva entro le 18 si deve aspettare il mattino seguente. È un posto meraviglioso. Montagne, laghi e fenicotteri rosa che ci osservano indisturbati. Ci sentiamo quasi fuori posto. La natura qui si mostra senza alcun timore. In silenzio ammiriamo lo spettacolo, rispettosi di questo incantevole paesaggio, mentre vengono effettuati tutti i controlli di routine per l'ingresso in Cile. Superato il confine, comincia finalmente la lunga discesa che dai 5.000 metri ci porterà verso il mare. Il Cile è uno strettissimo lembo di terra tra l'Oceano Pacifico e la Cordigliera delle Ande, che si estende dal Perù allo Stretto di Drake, per circa 4.700 km. La sua larghezza media, da est ad ovest, non ne supera i 180. Il nostro viaggio prosegue lungo la carretera e le piste sterrate che attraversano il deserto. Raggiungere Santiago del Cile nel più breve tempo possibile è un obiettivo ambizioso, che prevede lunghe tappe forzate. Vero che siamo in ritardo, vero che dobbiamo recuperare sulla tabella di marcia, ma è anche vero che a volte una breve sosta turistica stempera la tensione e regala a tutti un sorriso. Nel bel mezzo del deserto, dopo circa 850 km dal confine, attraversiamo la linea immaginaria del Tropico del Capricorno, ovvero il punto in cui nell'emisfero sud il sole culmina allo zenith durante il solstizio d'inverno. Attraversata questa linea e proseguendo verso sud, il fenomeno non si ripeterà più. Indossati i panni del turista, scattiamo qualche foto prima di riprendere la lunga marcia verso Santiago. Attraversando il deserto di Atacama, ci aspetta però ancora una sorpresa che non possiamo ignorare. Ci troviamo davanti all'opera d'arte Mano de Desierto, realizzata dallo scultore cileno Mario Irarrázabal. 11 metri di scultura, a circa 75 km a sud del Tropico del Capricorno, per rappresentare ingiustizia, solitudine, dolore e tortura.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Sta squillando di nuovo?
1: Già.
0: Nulla osta di sicurezza superiore al tuo.
2: L'ufficiale al comando è una persona. È un ordine.
3: Cerca di nuove forme.
4: Non può volermi al comando di quella nave.
2: Deve aver fatto confusione. È lei che non vuole stare al comando. Che accidente è successo lì fuori?
4: È segretato.
2: Segretato. Senta, sono solidale con quello che sta passando. Ma voglio che scopra che cosa è successo a una. Potrà mollare al ritorno, ma adesso ho bisogno che rimonti in sella, capitano. È un ordine.

Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione quinquennale è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Copenaghen, capitale della Danimarca, ospita un esperimento su vasta scala realizzato con le cosiddette luci intelligenti, che consentirebbero di far risparmiare energia e quindi emissioni di CO2. I lampioni illuminano solo quando qualcuno passa sotto, pedoni, ciclisti, automobili, e restano spenti quando non c'è nessuno in giro. Ogni lampione può essere controllato individualmente da iPad e da un telefonino. L'esperimento è gestito dal Danish Outdoor Lighting Lab.
2: Dalla centrale di controllo notiamo che ogni lampione ha un indirizzo IP, quindi se ne può monitorare l'efficacia, la luce, il consumo di energia. Si può misurare il consumo di luce, l'energia che viene spesa per le strade.
1: Alcuni settori di illuminazione pubblica adoperano l'energia solare, quella eolica, per ridurre ancora di più l'emissione di anidride carbonica. Sono testati in loco anche i sensori che tracciano la densità del traffico, la qualità dell'aria, il rumore, le condizioni atmosferiche e le radiazioni UV. Ci sono diverse tipologie di soluzioni tecniche. Abbiamo operato su 9 chilometri di illuminazione urbana con ben 280 pali e con 50 diverse soluzioni. Con 10 diversi sistemi di gestione. Disponiamo inoltre di diversi sensori in quest'area aperta. I costi dell'illuminazione stradale arrivano a incidere di un quinto nella bolletta elettrica cittadina. Con questo sistema si potrebbe arrivare a tagliare i consumi per l'illuminazione dell'85%.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

0: ai programmi di questa settimana.
1: Marco Mantovani e il Griso.
2: Il Griso.
1: Ogni martedì e giovedì dalle 21 alle 24.
3: Dalle 9 a mezzanotte.
4: Sì. Dalle 9 a mezzanotte.
5: Avec Richard Chou.
6: Et nous sommes là avec Vive l'Italie en ce 14 novembre 1998 avec Richard Chou. Vous le savez déjà, chaque samedi et chaque dimanche dès 15h jusqu'à 19h. Et puis on a un rendez-vous spécial, c'est le dimanche à partir de 18h. On va parler des satellites, on va parler du numérique, on va parler de tout ce que vous voulez. Et c'est super parce que si vous aimez les paraboles, si vous aimez la télé et les radios, alors il faut nous écouter absolument. Ok, j'ai déjà dit tout? Oui. Allora, devo solo ricordare una cosa perché non l'abbiamo ancora fatto. Il numero della musica, per chi dovesse chiamare dall'estero, attenzione, prefisso per l'Italia internazionale 00, Italia 39, per Varese 0332 e poi naturalmente 237227 e questo vale anche per tutti gli italiani dello stivale, eh? 0332 237 227 e poi abbiamo ancora altri modi molto comuni ormai, conoscete, quelli che si cimentano con il loro computer, c'è l'email che è rete8@rete8.com, naturalmente rete8 scritto sempre in lettere, come anche il sito internet www.rete8.com. Mattia Bazzar, Aristocratica. Questa la dedichiamo al nostro amico Fabio, ci aveva richiesto un'altra canzone, quella non è possibile, allora ti accontenti di loro, ok?

sono in tre, Giovanni, Alessandra e Tonino, ci chiamano da Siracusa, hanno chiamato lo 0332-237-227 e hanno richiesto MMM People. E per la felicità.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.
1: Solo

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitácora de 2026.
3: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio Moto for Peace e soprattutto al team di Moto for Peace in viaggio verso la Mongolia. L'avventura non si ferma e oggi ne sapremo di più direttamente dalla voce del presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, che con il suo team si trova a Tbilisi, la splendida e storica capitale della Georgia. Ascoltiamo.
4: Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a Tbilisi, la nostra prima tappa nell'ex Unione Sovietica. L'ingresso non è stato semplice, ma non per il controllo doganale, ma per le strade. Praticamente abbiamo percorso 200 chilometri in quasi 4 ore. Strada bellissima, sicuramente panoramica, però non abbiamo fatto 100 metri di rettilineo. Comunque il posto è molto molto bello, la città è molto molto bella ed oggi siamo qui per un meeting con l'ambasciatore italiano che ha espresso la volontà di farci un saluto. E, più tardi avremo un incontro con le forze di polizia locali presso un distaccamento e questo è uno degli obiettivi della nostra missione, cioè quella di non passare, come dire, inosservati, ma di fermarsi, di creare dei punti di incontro e spiegare quali sono le motivazioni del nostro viaggio, raccontare le nostre esperienze e soprattutto la finalità di questo viaggio, che ricordo è quello di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Ciao a tutti.
3: Bene, domani 11 giugno il team entrerà in territorio russo per fermarsi a Daryali, conosciuta storicamente come la gola di Daryal. Il team si troverà di fronte a un luogo iconico e spettacolare, una profonda e stretta gola scavata dal fiume Terek, situata proprio lungo il confine montuoso del Caucaso che separa la Georgia dalla Russia. Fin dall'antichità questo passaggio naturale ha rappresentato una via strategica fondamentale, presidiata storicamente da forti per controllare il transito tra l'Europa e l'Asia.
5: Meteo for Peace.
3: Per quanto riguarda le previsioni meteo, a Daryali per il 12 di giugno 2026 si prevede pioggia durante il giorno e pioggia leggera anche in serata, con una temperatura massima di 11 gradi e una minima di 5. È tutto per questa edizione.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

La stanza aveva pareti strette e un soffitto basso, dipinto di viola da mani stanche che forse avevano voluto nascondere l'umidità, o forse soltanto inventarsi un cielo diverso. In fondo, Vico dei Castagna a Genova respirava come un animale notturno. Il sale che arrivava dal porto, il fumo delle sigarette, le voci rotte dei marinai, i passi frettolosi di uomini che cercavano un po' di oblio dietro una porta.

socchiuse. Nel 1959 Gino Paoli aveva 25 anni e niente in tasca, se non una fame confusa di vita. Per restare accanto a quella donna aveva rubato alcuni libri dalla casa del padre, una vecchia enciclopedia. Volumi pesanti, pieni di parole, che spiegavano il mondo. Lui li aveva venduti per inseguire qualcosa che nessuna definizione riusciva a contenere. Entrava in quella stanza, quasi in silenzio, come si entra in chiesa. Lei rideva poco, aveva occhi abituati a non chiedere niente. Attorno, il bordello viveva del suo teatro quotidiano, tacchi nei corridoi, letti che cigolavano, risate improvvise e subito spente. Ma su quel letto viola, in quell'odore di cipria economica e finestre chiuse, accadde qualcosa che Gino non sapeva ancora raccontare. Capì che l'amore è una forza che altera i luoghi, che può spostare il soffitto di una stanza fino a trasformarlo in cielo. Disteso accanto a lei guardò sopra di sé e quel viola smise di essere vernice, diventò distanza, aria, infinito. Non c'erano più i muri, non c'era più il bordello, esistevano soltanto due persone sospese in un istante troppo fragile per essere trattenuto. Le altre donne passavano nel corridoio senza capire, la vita continuava a chiedere soldi in fretta e sopravvivenza, ma lui restava immobile dentro quella rivelazione improvvisa. Anche il luogo più disperato del mondo può diventare sacro se qualcuno lo guarda con amore. Poi tutto finì come finiscono le cose vere, senza spiegazioni. Lei andò via, lui non ebbe il coraggio di seguirla. Forse pensò che certe apparizioni si spezzano appena tenti di trattenerle. Non la rivide mai più e quindi lei non seppe mai di essere rimasta imprigionata dentro una canzone destinata a diventare eterna. Le parole arrivarono dopo, semplici come una confessione sussurrata al buio. Questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra di noi. Quando il brano venne proposto per la prima volta, sembrò poca cosa, una canzone troppo fragile, troppo lenta, troppo nuda. Qualcuno la liquidò come una malinconia qualunque. Poi arrivò la voce di Mina. La sala si fermò. Lei finì di cantarla e si mise a piangere. Non era soltanto musica, era quel momento misterioso in cui una canzone smette di appartenere a chi l'ha scritta e diventa vita di tutti. Chi l'ascoltava si alzò in piedi senza sapere bene il perché. Forse perché ciascuno, almeno una volta, aveva visto un soffitto trasformato in cielo. Gino Paoli cantava in un modo diverso dagli altri. Poteva leggere l'elenco telefonico e farlo sembrare una carezza. La sua voce non spingeva mai, galleggiava, entrava nelle parole come un musicista entra nel respiro di uno strumento, come un flauto, come una chitarra suonata nella stanza accanto. Poi arrivò Ennio Morricone. Amici di stadio, amici di silenzi, due uomini che avevano capito che la musica non serve a spiegare le emozioni, ma a lasciarle sospese nell'aria. Morricone ascoltò quel brano e provò a riportare là dove era nato davvero, dentro quella stanza dal soffitto viola. Nacque così quell'armonica lontana, sottile, quasi trattenuta, un suono che sembrava arrivare da un corridoio vuoto o da un ricordo che non vuole svanire, una sensazione senza nome. Molti anni dopo Gino Paoli avrebbe trovato finalmente la parola giusta: orgasmo. Non nel senso del corpo, ma in quello dell'anima, quell'attimo brevissimo in cui tutto sparisce, il dolore, la miseria, la paura del domani, e resta soltanto una vertigine luminosa, come vedere il cielo sopra di noi, dentro una stanza qualunque. Quando...

0: Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: Tocchiamo la città di Astana e poi giù dritti fino ad Almaty, costeggiando il lago Balkas. Affronteremo il tratto di strada più duro, almeno fino ad ora. Gli ultimi 650 km che ci dividono da Almaty non hanno nulla da invidiare alle piste sterrate della famosa Parigi-Dakar, ma nessuno di noi vi ha mai partecipato. Inoltre, le moto di Franco e Fefè non sono particolarmente adatte a questo fondo stradale e ancora meno il nostro mezzo di appoggio, il furgone, che si difende saltando dossi e cunette come se fosse un fuoristrada. Le cadute si susseguono, fortunatamente senza conseguenze, ma la ciliegina sulla torta arriva con la foratura di una gomma.
2: Ho sentito un botto da paura, ho detto, mannaggia, vedete, ho spaccato la moto, adesso non c'è niente.
1: Fortunatamente, la dotazione di ricambi al seguito ci permette di ripartire in breve tempo. Sostituiamo la ruota e via ancora in sella per cercare di recuperare il tempo perduto. Le ciminiere delle raffinerie di petrolio, con i loro pennacchi di fumo nero, indicano la periferia estrema di Almaty. Sono le 23 quando raggiungiamo la città e dopo cena, ormai senza forze, crolliamo dal sonno. Almaty è il centro urbano più importante del Kazakistan e ha svolto il ruolo di capitale del paese fino al 1997. Dispone di un aeroporto internazionale ed è situata a circa 700 metri di altitudine. Intorno è circondata da alte vette che ricordano i panorami del nostro Trentino. Industrie meccaniche ed agricole sono la fonte di reddito della città.
0: Radio Moto4Peace. Contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Tommy Mee e anch'io ascolto Moto4Peace.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Francia, sappi che i guanti sono obbligatori quanto il casco. E non guanti qualsiasi, devono essere omologati UE. La legge francese prevede anche l'obbligo di indossare una giacca cadarifrangente omologata.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Arizona, giugno 1970. Fuori il deserto cuoce come una bistecca dimenticata sulla griglia. Dentro un aereo di linea americana, quando ancora salire a bordo sembrava un'esperienza civile e non una prova di sopravvivenza aeroportuale, accade un evento statisticamente impossibile. Sui sedili vicini si ritrovano seduti due calibro da 90 della musica rock, Robert Plant e Jim Morrison. Da una parte il cantante dei Led Zeppelin, il gruppo che in quel momento sta conquistando l'America a colpi di riff e volume. Dall'altra il re Lucertola, il poeta maledetto, l'uomo che probabilmente riuscirebbe a trasformare anche il menù del pranzo di bordo in una crisi esistenziale. Si guardano, si riconoscono e non si dicono assolutamente niente, perché quando due ego occupano lo stesso spazio fisico, la gravità si annulla. Plant apre un libro. Morrison prende un taccuino e scarabocchia versi incomprensibili che, conoscendolo, potrebbero diventare un capolavoro o semplicemente la lista della spesa. Passano minuti, forse ore. Il silenzio è così pesante che persino il motore dell'aereo sembra abbassare i giri per rispetto. Alla fine è Jim Morrison a cedere. Si gira con aria distratta, come se davanti avesse un rappresentante di aspirapolveri, e chiede:
1: «Che fai nella vita?»
0: Plant alza gli occhi dal libro, capisce subito il gioco e decide di giocarlo al meglio.
2: «Ma niente di che. Faccio il cantante».
1: «Ah sì? E che musica?»
2: «Un rock con parecchio blues dentro».
0: Jim annuisce con l'aria di chi sta valutando se ordinare un altro whisky.
1: «Interessante».
0: Plant allora affonda il colpo.
2: «La mia band si chiama Led Zeppelin».
0: Morrison lo fissa dopo qualche secondo di finta riflessione e risponde:
1: «Mai sentita».
0: Una risposta così sfacciata che persino il pilota, nella cabina probabilmente, sente un leggero calo di pressione. Ma Robert Plant non è un tipo da lasciare l'ultima parola. Chiude lentamente il libro, sorride come se la stoccata lo avesse ferito, ma poi replica:
2: «E tu? Che fai nella vita?»
0: Jim guarda fuori dal finestrino. Il deserto scorre sotto di loro. Poi risponde con tutta la solennità di un santone:
1: «Non lo so. Mi dicono, e ne sono convinto, di essere un poeta».
0: Ed è lì che Robert Plant trova il colpo perfetto. Fa un'altra risatina sarcastica, di quelle educate, ma letali, e affonda un colpo ben assestato e risponde:
2: «Pensa, lo ero anch'io. Poi però ho avuto successo».
0: A quel punto, raccontano le leggende, persino l'aereo perse qualche metro di quota sotto il peso dell'insulto. Jim Morrison rimase immobile. Forse stava cercando una risposta, forse stava componendo una poesia intitolata «Ode a un biondo insopportabile». O forse, per la prima volta nella vita, aveva trovato qualcuno capace di batterlo nel campionato mondiale di arroganza. Il resto del volo trascorse in silenzio. Robert Plant tornò sul suo libro e Morrison ai suoi appunti. Entrambi però convinti di aver vinto quella sfida. Ed è proprio questo il bello delle rockstar: quando si incontrano due geni, spesso nasce un capolavoro, ma quando invece si incontrano due ego giganteschi, nasce una conversazione di 12 parole e una delle frecciate più velenose mai immaginate a 10.000 metri d'altezza.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Vermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique. Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Remix.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno de bitacora 2010.
3: 2010 logbook. Egitto, 17 maggio 2010. Oggi giornata da dimenticare. Sapevo che il problema frontiere sarebbe stata la parte fortemente antipatica del viaggio, ma non sino a questo punto. Oggi abbiamo registrato il record. Se teniamo in mente che abbiamo trascorso 4 ore alla frontiera tunisina, 2 ore e mezza in quella libica, 9 ore in quella egiziana. Nessuno si aspettava un trattamento del genere da parte dei doganieri egiziani e per questo sia il presidente di Moto4Peace che l'Interpol invieranno una lettera di protesta formale all'ambasciata egiziana in Roma. Una massa di corrotti e di estorsori, ecco in sintesi quello che sono. Ci hanno fatto pagare un sacco di cose e ci è costato qualcosa come circa 150 euro a testa. Nonostante tutto il team sia munito chiaramente di patente internazionale, beh, per loro non conta, e ci hanno fatto pagare anche una patente araba che poi ci hanno chiaramente ritirato. È vergognoso che un paese che vive sul turismo e soprattutto su quello italiano si comporti in questo modo ed in più con un team come il nostro. Insomma, la polizia si è scusata, ma in questi paesi, come da noi in Italia, i doganieri nulla hanno a che fare con la polizia e spesso si odiano. Insomma, in serata finalmente si parte con la scorta che questa volta è utile. Decidiamo infatti di pernottare in un hotel di un paesello situato subito dopo il confine e che dà sul mare. Decine e decine di bambini si avvicinano a noi chiedendo in inglese da dove veniamo e giù foto. Ci ritroviamo improvvisamente catapultati indietro nel tempo. Sulle strade, mucche al pascolo, asinelli, agnelli, molti usano un carro trainato dall'asino come mezzo di locomozione. La sera, dopo esserci installati in hotel, siamo andati a cenare in un locale tipicamente egiziano. È stata una gradevole serata e l'abbiamo trascorsa con la compagnia della scorta alla quale abbiamo offerto la cena. Dopotutto, anche loro ci aspettavano dalle 8 del mattino.
4: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. L'unica che è capace di raccontarti le avventure di quei poliziotti e carabinieri italiani che compongono il team di Moto4Peace, facendoti rivivere le emozioni, le tensioni ed i momenti speciali vissuti nei luoghi più lontani e irraggiungibili del mondo.

0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
1: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
2: Scopo della missione:
1: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: È nata Moto for Peace TV Channel, il nuovo canale tematico di YouTube. Promo, video, foto dinamiche, servizi giornalistici, spot, interviste, videoclip e trasmissioni televisive dedicate al team di Moto for Peace, che dal 2001 viaggia attraverso il mondo. Ecco i progetti di Moto for Peace, attraverso gli angoli più remoti della Terra, a bordo delle loro moto, a tessere rapporti con istituzioni, a portare aiuti, a conoscere gente e naturalmente a raccontare attraverso bellissime immagini le loro esperienze. Moto for Peace TV Channel, ricerca il nostro canale su YouTube. Tutti i nostri video sono in HD con audio stereo Dolby Surround.

0: Nel corpo di un motociclista non scorre sangue, ma benzina a 100 ottani.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Passion of the Groove.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, la prima sede della Factory di Andy Warhol, si trova al quinto piano del palazzo al 231 della 47esima strada est a Midtown di Manhattan. L'affitto costa $100 all'anno. Sul marciapiede il famoso divano rosso, uno dei simboli della fabbrica delle idee. Nel 1968 Warhol e i suoi lasciano lo stabile, che sembrava dovesse essere raso al suolo, per trasferirsi nel Decker Building alla 33 di Union Square, all'angolo con la 16esima. Ci rimarranno fino al 1973, prima di spostarsi a pochi passi, 860

Broadway sul lato nord di Union Square, ma nonostante quest'ultimo spazio sia molto ampio, qui non verrà girato alcun film. Nel 1984 infine l'ultima sede della Factory, un normalissimo ufficio al 22 della 33esima strada est. Chi ci ha passato parecchio tempo, come John Cale, ricorda che il nome The Factory, la fabbrica, non era casuale. Andy aveva veramente una fortissima etica del lavoro e si lavorava sempre lì. C'era una specie di catena di montaggio che produceva serigrafie mentre qualcun altro girava a film. Ogni giorno succedeva qualcosa di nuovo. Oltre agli abituali di Warhol e alle sue superstars, la Factory è frequentata da rockstar come Mick Jagger, Bob Dylan, Brian Jones, Jim Morrison, ma anche da artisti come Salvador Dalí o scrittori e poeti come Truman Capote o Allen Ginsberg. Nel marzo del 1965, durante un party a casa del produttore Lester Perky, Andy Warhol rimane però incantato da una presenza femminile. Si tratta di una ragazza californiana di 22 anni, attrice, modella, ma soprattutto bellissima. Si chiama Eddie Sedgwick. Warhol invita lei e il suo amico e manager Chuck Wayne alla Factory. Eddie ci capita in un giorno in cui Andy sta girando il film Vinyl, un suo adattamento del romanzo Arancia Meccanica di Anthony Burgess. Il cast è tutto maschile, ma Warhol vuole che Eddie sia presente in alcune scene, cosa che fa anche in Horse. Le sue partecipazioni fanno scalpore. Andy decide così di creare una pellicola su misura per lei. La intitola The Poor Little Rich Girl. Da quel momento Eddie Sedgwick diventa attrice preferita di Warhol, tanto da essere famosa come ragazza dell'anno 1965. Dopo aver partecipato al celebre Chelsea Girl, Sedgwick inizia però a staccarsi dal mondo della Factory. Si stabilisce al Chelsea Hotel, incontra Bob Dylan e se ne innamora, ma Dylan si sposa in gran segreto senza neppure dirlo a Eddie. C'è chi sostiene sia stato Albert Grossman, manager di Dylan e della Sedgwick, a dirlo a Eddie. C'è chi addirittura invece sospetta sia stato Andy Warhol stesso. Dylan ha però sempre negato una relazione con la Sedgwick, specie dopo che lei flirta a lungo con il suo amico Bob Newhart. Dopo la prematura tragica e per certi versi misteriosa morte di Eddie Sedgwick, avvenuta nel sonno all'età di 28 anni, Dylan ammette di averla conosciuta bene e c'è chi è convinto che una delle più belle canzoni d'amore scritte da Bob Dylan, Just Like a Woman, fosse proprio

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014.
5: 2014 Logbook.
6: Ben ritrovati nel nostro speciale diario di bordo con Richard, che vi racconta questo viaggio meraviglioso di Moto for Peace. Nello scorso appuntamento vi dicevo che non avevamo la scorta e l'assistenza della polizia russa. Beh, oggi facciamo marcia indietro. In realtà abbiamo usufruito e per centinaia di chilometri della scorta della polizia russa, che ci ha aperto la strada facilitandoci non poco il transito, soprattutto in mezzo ai camion. E poi, grazie anche all'Interpol, abbiamo trovato delle ottime sistemazioni logistiche. Dopo Mosca, contraddistinta da ben 3 anelli e circa 1 ora e mezza di traffico e file, abbiamo lasciato la capitale che abbiamo lasciato per penetrare sempre di più nella Russia, sia caratterizzata spesso da villaggi e casette colorate che costeggiano la famosa M5. Il sentimento e la sensazione è quella di ritrovarsi catapultati in un paese del terzo mondo. Per ritrovare la modernità bisogna sempre attendere di entrare nelle grandi città come Penza o Samara. Appena giunti a Samara, e stranamente nel pomeriggio e non in serata o in notturna come di consueto, tutti si sono dati da fare con i propri mezzi. Richard per sostituire le gomme tassellare, quindi leggermente di più la propria crosstourer, Celestino e Jose per montare correttamente il kit borse MyTech sulla Transalp, Marco e Dino per sostituire l'olio ed il filtro al GS1002 Adventure. Insomma, non c'è tempo per rilassarsi, a parte chi crolla la sera per la stanchezza come Mehmet, e alle volte Olga, che intanto è diventata una bravissima motociclista. Ma a proposito di motocicliste donne, ascoltiamo la spagnola Veronica Marcos e a seguire Vittorio, che ci parlerà dei russi.
7: Un'altra delle voci femminili del team di Moto for Peace, che quest'anno conta un sacco di donne, vero Veronica?
8: Veramente, quest'anno è una novità fra tanti anni del viaggio, sì.
7: Però nessuna è esperta quanto te, perché tu fai parte di Moto for Peace da quanti anni?
8: Fra il 2008.
7: Dal 2008, quindi sono tanti viaggi che tu hai fatto con il team, sei l'esperta donna della situazione. Veronica Marcos della Polizia Spagnola, allora cosa ci racconti? Come la stai vivendo questa nuova esperienza?
8: Quest'anno per me è ancora più felice, più divertente, più perché un giorno guido il van, un altro giorno faccio metà con la moto, un giorno faccio tutto un giorno con la moto, dipende del tempo, della strada, se è città, se è un villaggio.
7: E ci sono molte variazioni.
8: Sì, faccio il caffè o faccio la scena o lo fa un altro. Quest'anno abbiamo un gruppo, penso che è troppo bravo, perché ognuno non bisogna che gli dica che deve fare, ha uno sempre qualche cosa a fare. Quest'anno bravo, per me è divertente.
7: Perfetto, allora buona continuazione, speriamo che ti possa divertire fino alla fine.
8: Grazie mille.
7: Vittorio, oltre a guidare questo furgone, vedo che parli ormai il russo correttamente.
9: Ho capito il trucco, praticamente tu entri e gli dici full benzina, full diesel, loro fanno, capisci il cazzo, gli dai 10.000 rubli in mano, e aprono le poppe.
7: Quindi il signor soldo è la lingua padrona del mondo, anche qui.
9: Anche se non ci spiacci con niente di lingue, mi capiscono al volo.
7: Senti, raccontaci un po' l'emozione che provi quando stai dietro una pattuglia della polizia che ti fa strada così, che ti ferma l'intero traffico, com'è?
9: Ma più che un'emozione direi che a volte esagerano, no? Perché, per dirlo, perché a volte quando non c'è lo spazio e vedi che obbligano magari un autotreno a uscire quasi di strada ti spiace un po', perché in fondo però aprono la strada, ecco, quando arrivi un po' i semafori e così, che poi ripeto è un filino esagerato, però alla fine ti danno una mano. Nelle città, quando abbiamo avuto la strada libera in mezzo al traffico pesante, è servito molto, ecco, sinceramente.
7: Perfetto. Bene, buona continuazione.
9: Grazie.
10: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
11: Ciao, soy Félix Suárez, vicepresidente para España de Moto for Peace. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras, tu radio.
12: Radio Moto for Peace. Impossibile non poterci ascoltare.
13: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprire nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Love.
1: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
2: Savjetnik za nauku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Holdren.
3: Il consigliere scientifico di Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011 ha pubblicamente ammesso che il governo americano da 15 anni effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. La scienza, la meteorologia e i media di regime fanno passare queste irrorazioni per semplici scie di condensa. Spiegazioni alquanto strane, visto che quest'ultime si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate leggi fisiche, le quali si possono riassumere in tre principali condizioni fondamentali. Quote superiori agli 8.000 metri, umidità relativa non inferiore al 70% e temperatura inferiore ai meno 40 gradi Celsius. Le scie chimiche sono molto lunghe e molto persistenti, a differenza delle scie di condensa, e permangono nell'aria addirittura per molte ore. Molte volte un aereo di passaggio rilascia scie a intervalli, inconsueto e improbabile fenomeno se si trattasse di semplice vapore acqueo. Inoltre, molti degli aerei non sono di linea, addirittura si incrociano nei cieli e non vengono segnati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato delle analisi chimiche del terreno, polveri e acqua. Le analisi più accreditate a livello mondiale accertano la presenza e l'alta concentrazione di sostanze chimiche quali sali di bario, ossido di alluminio, calcio, potassio, magnesio, torio, quarzo. Tutte sostanze atte a coadiuvare la geoingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema HARP, le quali funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Insomma, temi scomodi che il più delle volte finiscono per essere etichettati come mere teorie complottiste e che vengono del tutto ignorati dai media di regime, nonostante le innumerevoli prove e confessioni anche da parte delle autorità.
4: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: altri speciali remix. Torneranno molto presto su Radio Motoforti con una nuova edizione di Maxi Mega P.
1: Radio Motoforti presenta
2: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: E ben ritrovati in questo speciale in missione per le missioni. Questo è anche il primo weekend in Sudafrica per il team di Moto for Peace, impegnato, come sapete, per la missione umanitaria. Ed abbiamo in collegamento, sempre dalla zona di Cape Town, il nostro amico fraterno Marco Veronese. Ciao Marco e ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno Richard.
2: Allora, per chi non ti conoscesse ancora, Marco, oltre ad essere un uomo tuttofare di Moto for Peace, è anche il capo meccanico. Ci fai a tal proposito una panoramica sui mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione di questa missione in Africa?
3: Sì, praticamente noi stiamo viaggiando con due van, abbiamo due Africa Twin, due van che sarebbero degli Iveco Turbo Daily, e uno adibito ad officina e trasporto viveri e l'altro invece adibito a trasporto persone, un 6 posti e trasporto bagagli e quant'altro. Poi abbiamo due Africa Twin, l'ultimo modello, abbiamo tre Transalp, una KTM 1002, abbiamo una Yamaha Super Tenere 1002 e quattro BMW, tra i quali c'è anche un Adventure, l'ultimo modello, l'LC. Ecco, questi sono i nostri mezzi che utilizzeremo per questo viaggio.
2: Allora, so che hai già del lavoro che ti aspetta su una delle 11 moto, vero? Però avete anche e dovrete fare anche ulteriori lavori di montaggio, smontaggio, eccetera, eccetera.
3: Sì, praticamente fra qualche giorno dovremmo fare le operazioni di sdoganamento, aprire container e subito, al di là di tutti i lavori e i doveri che necessitano praticamente per lo sdoganamento e per il ripristino dei mezzi, per cui

I Four No Blondes sono stati uno di quei casi emblematici di Meteora del rock anni 90. Un successo planetario, improvviso, e poi una sparizione quasi totale. Ma la storia è più interessante e meno misteriosa di quanto sembra.

La band nasce a fine anni 80 a San Francisco. La formazione più nota include Linda Perry alla voce, Roger Rocha alla chitarra, Krista Hillhouse al basso e Dawn Richardson alla batteria. Questi facevano parte della scena alternativa rock grunge, ma con una identità più melodica e con influenze folk e pop. Nel 1992 pubblicano l'album Bigger, Better, Faster, More e da lì esplode il singolo What's Up. Il brano diventa un fenomeno globale, top delle classifiche in molti paesi, inno generazionale anche senza essere un tipico pezzo grunge, iconico per la voce potente e ruvida di Linda Perry.

la curiosità su questa canzone è che WhatsApp non compare nel ritornello, ma là si canta What's Going On. Non è stato un mistero improvviso, è stata una combinazione di fattori. Linda Perry non era soddisfatta. Tensioni artistiche con gli altri membri della band, pressioni dall'industria musicale dopo il successo. Lei stessa disse: "Non sopporto e non riconosco più la mia band". Il successo di WhatsApp fu enorme, ma anche ingombrante. L'etichetta discografica spingeva per replicare il singolo. La band invece voleva evolversi artisticamente. Dopo un solo album, quindi, il gruppo si sciolse ufficialmente nel 1994, non hanno mai più ripubblicato un vero secondo album. La parte più interessante è che la storia non finisce lì, però. Linda Perry diventerà una super autrice. Dopo lo scioglimento, infatti, diventa una delle songwriter più influenti al mondo. Ha scritto e prodotto per Pink, Get the Party Started, Christina Aguilera con Beautiful, Alicia Keys, Gwen Stefani. In pratica ha avuto più successo dietro le quinte che sul palco. Ma i Four Non Blondes non sono spariti per mancanza di talento o per un flop. Hanno solamente avuto un successo gigantesco subito, non sono riusciti o non hanno voluto replicarlo, e poi le tensioni interne più le pressioni commerciali hanno portato allo scioglimento rapido. Sono diventati uno dei più famosi one hit wonder della storia, anche se dietro a quella singola hit c'era molto più talento di quanto sembrasse.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook. 15 maggio 2010, ore 17:20. La notte tra i russatori è andata bene, se non fosse stato per un ghibli improvviso talmente potente da svegliarci tutti. Temevamo che il vento di sabbia potesse far cadere le moto, talmente era potente. Mai vista una cosa simile in vita mia, forse solo su Discovery Channel. Gli operatori hanno filmato tutto, il vento, la tempesta di sabbia e noi in mutande a spostare le moto al buio. Fortuna che il ghibli di mattina è passato e così abbiamo ripreso il viaggio. Si prevede di attraversare anche il deserto libico e ritrovarci in pratica a ridosso della frontiera egiziana. Dopo 400 chilometri però siamo stati bloccati da una nuova tempesta di vento e sabbia. Ci sono stati punti in cui la visibilità era pari a 5 metri ed il vento talmente potente da bloccare quasi la marcia. Si viaggiava infatti con estrema difficoltà a 40 km orari. Fortuna che abbiamo trovato un albergo, così tutti i caschi che sono stati praticamente intasati dalla sabbia. Anche le moto hanno sofferto molto. Tutti gli interruttori luci e frecce sono rimasti bloccati a causa della sabbia. Il nostro intento è riposare bene stasera, coricandoci prestissimo per alzarci alle 5 e partire alle 6. Di solito tra le 5 e le 9 il vento non è molto forte. Dovremo affrontare il deserto e così, se dovesse accadere qualcosa, avremmo a disposizione l'intera giornata. Altra caduta, questa volta è toccato allo spagnolo che viaggia su una BMW R1200 GS Adventures. Fortunatamente nessun problema, né per lui tantomeno per il cameraman Jose che si trovava proprio dietro di lui a fare le riprese. Sono sempre in questo posto impronunciabile ed invivibile, Ajdabiya, rinchiuso nella stanza di albergo e di ritorno dall'internet point da dove ho spedito queste informazioni. Condivido la stanza con un compagno di viaggio, un commissario della Polizia di Stato. Si chiama Pierpaolo. Lui dorme già, mentre io scrivo. Viaggiare in queste condizioni di vento fortissimo, accompagnata dalla sabbia del deserto, pur essendo durissimo da affrontare, è allo stesso tempo affascinante, unico, mai visto. Ti mette alla prova contro una forza della natura che sconosci, che ti studi, accelerando abilmente e mantenendo il massimo della tua concentrazione per non sbandare, per non perdere l'equilibrio. C'è anche un lato affascinante. Quando succede tale fenomeno, in alcuni tratti è come se tu guidassi su una strada in fiamme. Immagina di bagnare il tuo pavimento di casa con dell'alcol e poi dai fuoco. Poi accendi un ventilatore. Avrai le fiamme che sembreranno danzare sul pavimento e si muoveranno veloci in direzione opposta al ventilatore. Qui succede una cosa del genere e lo scenario, credetemi, è affascinante. È chiaro che quando lo affronti per delle ore, ti mette a dura prova. A me, ad esempio, adesso fa parecchio male il collo, la schiena alta a sinistra, proprio perché assume una posizione di contrasto alla forza del vento.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Ciao, sono Patrick, anche io ascolto Radio Moto for Peace. Presenta One Crunch. Se parlo male, ma ho perso tutti i denti.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec.

0: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
2: Nel 2012, Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
4: Diario di bordo del 2018.
5: Quaderno de bitácora 2018.
6: 2018 logbook.
7: 28 aprile 2018, alla ricerca del segnale perduto. Sembra il titolo di un film, ma in realtà riassume il problema dell'assenza di internet nel punto in cui questa notte il team di Moto for Peace ha fatto tappa, anche se sporadicamente qualcuno è riuscito comunque a contattarmi, seppur brevemente. Siamo a Marienthal, in Namibia, capoluogo della regione di Ardap, a circa 1000 metri sul livello del mare. È una cittadina che conta poco più di 12.000 abitanti, prevalentemente di lingua name, discendenti dai Khoi, i primi abitanti della Namibia. Marienthal è attraversata dalla grande strada di comunicazione B1 che il team ha percorso e che collega la capitale Windhoek, dalla quale dista 300 km, a Kitmanshop, nei pressi del grande lago Ardap Dam. Vicino alla città scorre il Fish River, un fiume stagionale che sovente ha causato disastrose alluvioni. Marienthal è una città dove praticamente non c'è nulla, a parte un distributore di benzina. Questa zona della Namibia è caratterizzata dalla quasi totale assenza di precipitazioni che ha portato il commercio di Marienthal a concentrarsi sempre di più sulla selvaggina e sempre di meno sull'agricoltura. La risorsa principale di Marienthal, infatti, è l'allevamento degli struzzi, la cui carne viene qui macellata ed esportata in tutto il mondo. La diga di Ardap, invece, è posizionata sul Fish River, come vi dicevo, a 22 km a nord-ovest di Marienthal, è la più grande diga della Namibia. Quest'opera è stata adibita a luogo per sport acquatici e varie attività. Invece il deserto del Kalahari, nei pressi di Marienthal, inizia questo famoso deserto che si estende quasi completamente in Botswana ed una piccola parte in Namibia e Sudafrica. Qui è possibile cominciare a vedere le prime dune di questo deserto che, secondo la luce del sole, assumono un colore rossastro incredibile. Prima di lasciarci, però, un'assicurazione importante che testimonia una tappa raggiunta dal team di Moto for Peace. E ascoltiamo questa comunicazione che è avvenuta privatamente con me da parte di Dino, che vi faccio ascoltare.
8: Comunque per adesso pare che va tutto ok, si cammina. Ieri la moto di Celestino ci ha avuto qualche problema, però tutto a posto, siamo riusciti a recuperare tutto il tempo perso, ciao.
7: Bene, questa è una bella notizia, importante proprio perché il team di Moto for Peace ha recuperato praticamente tutto il tempo perduto ingiustamente a Cape Town. E con questa news si conclude anche questo appuntamento di Anonimi della Fede in missione per le missioni. Da Richard è tutto, alla prossima.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un rumore preciso che accompagna l'ingresso di Loredana Bertè nella musica italiana. Non è un applauso, non è un accordo di chitarra, è un graffio. Qualcosa che rompe l'aria, che taglia, che ti costringe ad alzare la testa. Loredana non arriva mai in punta di piedi. Arriva come arrivano le persone vere, con le spalle un po' curve per il peso di quello che hanno vissuto, ma con lo sguardo dritto, ostinato. Da subito è chiaro che non c'è una categoria pronta ad accoglierla. Troppo rock per essere addomesticata dal pop, troppo istintiva per stare comoda dentro una formula. Negli anni 70 e 80, quando la musica femminile in Italia ha ancora confini stretti e aspettative rigide, lei li prende e li spinge più in là. Non chiede permesso, non chiede scusa. Sale sul palco come se fosse casa sua, ma una casa disordinata, vissuta, piena di cicatrici e di luce. Quando canta non sembra mai che stia interpretando, sembra piuttosto che stia ricordando. Ogni parola ha addosso il peso di qualcosa che è successo davvero, anche quando non è autobiografico. È questo il segreto della sua voce. Non cerca la perfezione, cerca la verità. E la verità spesso è sporca, graffiata, stonata, quel tanto che basta per essere credibile. Sei bellissima non è una canzone romantica nel senso classico. È una ferita aperta che diventa forza. È il momento in cui la fragilità non viene nascosta, ma mostrata senza vergogna. Loredana non canta per sedurre, canta per sopravvivere.

Poi arriva Non sono una signora e tutto cambia. Non perché il messaggio sia più forte, ma perché è più scomodo. In un'epoca in cui alle donne si chiede di essere composte, rassicuranti, lei risponde con una identità che non si fa mettere in riga. Non sono una signora, dice. E non lo dice per provocare, lo dice per dichiararsi libera. La libertà però ha sempre un prezzo. Loredana lo ha pagato più volte. Le critiche feroci, con l'emarginazione, con il silenzio improvviso dell'industria, quando diventi troppo ingombrante. Lei stessa lo ha raccontato, essere se stessa le è costato caro, ma non ha smesso di esserlo. Il suo corpo sul palco diventa linguaggio, i movimenti sono istintivi, a volte scomposti, mai costruiti. Gli abiti non cercano di piacere, cercano di dire qualcosa. Ogni scelta estetica è una dichiarazione di indipendenza. In un mondo che chiede alle donne di essere gradevoli, Loredana sceglie di essere necessaria. Eppure, sotto quella corazza ruvida, c'è sempre stata una grande sensibilità, una malinconia profonda, una fame d'amore che attraversa molte delle sue canzoni. Non è mai stata l'artista invincibile, è sempre stata l'artista che cade, si rialza, spesso proprio davanti a tutti. Negli anni la sua carriera ha avuto curve, discese, risalite improvvise, momenti di enorme popolarità e momenti di silenzi quasi totali.

0: Ma anche quando sembrava scomparsa, Loredana Bertè non ha mai smesso di esistere artisticamente, perché chi è davvero autentico non sparisce, resta sotto traccia, in attesa del momento giusto. E quel momento più volte è tornato. Ogni volta che riappare sul palco, ogni volta che la sua voce ricomincia a graffiare l'aria, succede qualcosa di raro. Il tempo si ferma, non importa quanti anni siano passati, l'urgenza è la stessa, l'intensità è la stessa. C'è una generazione che è cresciuta con lei e un'altra che l'ha scoperta dopo, magari per caso, magari grazie a una cover, a un festival, a una serata in cui la televisione si è ricordata di lei, e ogni volta la reazione è simile.
1: Adesso prendimi ancora le mani, poi fammi ballare, e dopo stringimi ma così forte da non respirare.
0: Ma quanto è vera? Perché Loredana Bertè non si può imitare, si può solo ascoltare e riconoscere. È una di quelle voci che non hanno bisogno di presentazioni, bastano poche note e sai già chi è. Sai già che non sarà comodo, sai già che non sarà superficiale. La sua forza quindi più grande è non aver mai cercato l'approvazione totale, non ha mai voluto piacere a tutti. Ha sempre voluto essere fedele a se stessa, anche quando significava restare sola. E oggi, guardando il suo percorso, quella solitudine si è trasformata in rispetto. Loredana Bertè non è più soltanto una canzone, è un'attitudine, è la dimostrazione che si può essere fragili e potenti allo stesso tempo, che si può sbagliare e cadere, ma poi tornare, che si può restare fedeli alla propria voce, anche quando il mondo ti chiede di abbassarla. E forse è per questo che quando finisce una sua canzone non scatta subito l'applauso. C'è sempre un piccolo secondo di silenzio, un attimo quasi sospeso, come quando qualcuno ha appena detto una verità troppo grande per essere coperta dal rumore. Poi si arriva all'applauso. Ma non è solo per la musica, è per il coraggio, è per la libertà, è per quella voce graffiata che da decenni continua a ricordarci che essere se stessi è l'atto più rivoluzionario di tutti.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito società e cultura. Le società globali diventeranno sempre più connesse, ma anche frammentate. Da un lato, la globalizzazione culturale continuerà, con un crescente scambio di idee e influenze artistiche tra paesi e regioni. Dall'altro, la polarizzazione politica e la disuguaglianza economica potrebbero accentuarsi, creando tensioni sociali. Cambiamenti demografici. L'invecchiamento della popolazione sarà una sfida significativa in molte parti del mondo, come l'Europa e il Giappone, mentre altre regioni, come l'Africa, vedranno una forte crescita demografica.
3: Lucia Parise.
4: Presente.
3: Stefania Aprile.
4: Presente.
3: Barbara Streisand. Barbara Streisand.
5: Senta, professore.
3: Sì, dica.
5: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
3: Chi?
5: Lei.
3: Beh, vede, ragazza, qual è la telecamera? E questo sì. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom. Capisci?
5: Grazie.
3: Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. Adesso.
5: Grazie.
3: No, stia in piedi per favore, che non ho finito di parlare.
5: Sì.
3: E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prisencolinensi Nainciuso, che vuol dire amore universale. Quindi, se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate Prisencolinensi Nainciuso e tutto. Vada giù. Adesso voglio vedere se siete appunto preparate su questa cosa.
6: Prison Cole in Ainsley Chuzo.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse